0: 9:02:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady, la musica che cattura!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia, ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, bracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: E adesso un disco novità.
3: Karol G e Bruno Mars, Still, disco novità su Lady.

0: le 3 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete. A livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte e tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia. Le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 4:01. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: Lady. La musica che cattura.
1: Benvenute sull'isola dei ricordi.
2: Dai registi dei Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita.
2: L'isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: più ascoltati anche durante le nostre trasmissioni proprio qua su Radio Lady. Allora io sono pronta a presentarvi le 20 posizioni più alte, andando come sempre dalla posizione più bassa verso la vetta delle canzoni più passate, ma come tutte le settimane andiamo anche a vedere quali sono le canzoni che questa settimana escono per fare posto alle consuete nuove entrate. Abbiamo Gianna Nannini con America In featuring Marrakesh, che questa settimana esce dalla top 20, così come il featuring tra Emma e Fabri Fibra Antidroga. C'è infine quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, tutte canzoni che ci siamo sicuramente in queste settimane estive ascoltati molto, ma che appunto fanno spazio a un po' di musica nuova. Si parte però come sempre nella nostra Hit Lady dalla posizione numero 20, dove troviamo Harry Styles con la sua Dance No More.
1: Numero 20.

0: Dance No More, ecco la prima canzone che ci ascoltiamo oggi nella nostra Hit Lady, una canzone che ci ha tenuto compagnia davvero per diverse settimane e per carità continua a farlo, la troviamo solo all'ultimo posto della nostra classifica di questa settimana, scivola di 7 posizioni, ma noi continuiamo ad ascoltare Harry Styles e questo suo ultimo singolo. Andiamo però subito alla posizione numero 19, dove facciamo spazio alla prima delle 3 nuove entrate di questa settimana. Si tratta della nuova di Ligabue, Qualcosa per te.
1: Numero 19.

0: qualcosa per te il nuovo singolo di Luciano Ligabue, uscito proprio questo agosto, il primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album dedicato a noi, che tra l'altro accompagna anche i titoli di coda di Luciano Prima di Tutto, che è il documentario Sky dedicato al rocker italiano che noi abbiamo appena ascoltato come prima nuova entrata di questa settimana. Posizione numero 18 invece, perdono 2 posizioni Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA. Numero 18.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Di Ponte, che è diventata una canzone che noi abbiamo ascoltato, ma che questa settimana, dopo qualche tempo insomma di permanenza nella nostra classifica, perdono un po' di posizioni. Canzone che troviamo alla posizione numero 18 in discesa, ma ecco che siamo pronti a scoprire un'altra delle nuove entrate di questa settimana. La troviamo alla posizione numero 17 e si tratta invece del featuring tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: Sicuramente due generi diversi, il rap tagliente di fibra ma anche la narrativa indie pop che ormai caratterizza la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano e la band bergamasca, due mondi musicali anche apparentemente lontani che però danno vita a un brano forte, attuale, intitolato ovviamente come il celebre pittore spagnolo. Abbiamo ascoltato la seconda nuova entrata di questa settimana, però c'è ancora da aspettare per l'ultima, perché intanto alla posizione numero 16 perde 4 posizioni la nostra Baby K con la sua Tuca Macarena.
1: Numero 6.

canzone estiva 2026 di Baby K, che ci pensa lei insomma tutte le estati a pubblicare qualche tormentone. Tuca Macarena questa settimana però perde qualche posizione, come detto, e si attesta alla posizione numero 16. Arriva però già per noi il momento di fermarci e ripartire tra pochissimo con la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. A tra poco. Hit lady. Disco novità. Gold, disco novità su Lady.

E siamo ripartiti dalla posizione numero 15, la nostra terza e ultima nuova entrata di questa settimana. C'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso Errore, la sua nuova canzone che questa settimana troviamo all'interno della nostra classifica. Una canzone che arriva anche per festeggiare i 50 anni dal suo primo disco e arriva soprattutto dopo Panorama e Merita Inc. Ricordiamo l'ultimo singolo uscito tra l'altro in collaborazione insieme al rapper Marracash. Continuiamo però con la nostra classifica, perché alla posizione numero 14 troviamo invece in salita l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: Neri, questo è il suo nuovo singolo Vuoto Cosmico, secondo capitolo tra l'altro della collaborazione della cantante con Michele Canova Iorfida, iniziata già col brano precedente Musica Classica. Da poco invece uscito Le Voci Interrotte, un noir visionario che segna l'esordio di Giusy Ferreri come scrittrice. Nel frattempo noi ce la siamo ascoltata in musica, ma proseguiamo con i New Genia, che arrivano alla posizione numero 13 con il loro ultimo Carré.
1: Numero

Cuginia, il duo musicale di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che gioca con vari generi musicali, ma anche il dialetto napoletano mescolato ad altre lingue, insomma con un suono super fresco che questa settimana ascoltiamo con il loro ultimo singolo Care in salita alla posizione numero 13 della nostra Hit Lady, che prosegue posizione numero 12 per noi. C'è il giovane Malcolm Todd, questa è Her Rings.

0: il nuovo brano del giovane Malcolm Todd, che è salito in vetta alla classifica americana dopo un'impennata un po' anomala degli ascolti. C'è tutta una storia, insomma, che dice che probabilmente siano stati generati degli ascolti addirittura fittizi per vincere una scommessa. Insomma, in ogni caso, questa canzone pubblicata nel 2024 ha sicuramente avuto una nuova esplosione di successo che l'ha portata fino a noi anche all'interno della nostra hit lady. Posizione numero 12 per lui, in salita, ma arriviamo alla posizione numero 11, dove invece perde una posizione, dito nella piaga, ovviamente con la sua Businessman.
1: Numero 11.

0: I suoni elettronici di Dito nella Piaga, che ancora una volta lasciano il segno con questo suo ultimo singolo, che è anche un grande successo, Businessman. Una canzone che continuiamo ad ascoltare, anche se questa settimana con una lieve discesa all'interno della classifica dei brani più ascoltati su Radio Lady, la nostra Hit Lady, che si ferma un momento ma torna tra pochissimo.
1: Hit Lady, Hit Lady. Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
1: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ehi, hey Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
11: Due biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre.
13: Hit Lady! Hit Lady!
14: Numero 10. Vada!

Los Angeles e siamo quindi alla posizione numero 10, la metà più alta della classifica dei brani più ascoltati qua su Radio Lady, e abbiamo appunto ascoltato anche l'ultimo singolo di Blanco, che evoca questa città che brucia, che non è casuale proprio perché Los Angeles è sicuramente uno dei brani più visivi all'interno del suo ultimo singolo, ma fatto di immagini dense per raccontare un'energia, una presenza che si impone nello spazio. Questa è la descrizione di questa canzone che noi ci lasciamo alle spalle per salire alla posizione numero 9, dove scende di 3 posizioni anche Anna con il suo singolo White Girl Wasted. Numero 9.

Il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted, che ci dà insomma anche questa immagine di ragazze, diciamolo, che se la spassano forse un po' troppo. Questa settimana perde qualche posizione, ma rimane comunque nella metà più alta della nostra classifica, quella della Hit Lady, che prosegue con la posizione numero 8. Perde stavolta 4 posizioni il buon Bruno Mars con il suo ultimo singolo, On My Soul. Numero

0: Posizione numero 8 per Bruno Mars e il suo singolo On My Soul all'interno della nostra Hit Lady. Una canzone d'amore allegra e gioiosa, dove però insomma si parla anche seriamente di questa storia, delle sue promesse, ma anche di malinconia, dubbio e paura. Questa è la canzone di Bruno Mars, che questa settimana troviamo alla posizione numero 8, ma salendo alla posizione numero 7 perdono anche qualche posizione gli U2 con Street of Dreams.
1: Numero 7.

Dreams YouTube, mentre c'è anche in arrivo un loro nuovo singolo che dovrebbe poi lanciare anche il loro prossimo album, e insomma arrivati anche al 50° anniversario della loro formazione nel 1976, attenzione perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro proprio dedicata alla band in edizione speciale. Beh, io non vedo l'ora di incontrarla, impossessarmene. Nel frattempo però ce li siamo ascoltati con la loro Street of Dreams, posizione numero 7. Concludiamo questa parte della nostra hit lady però ancora con una posizione, la numero 6, dove salgono in quota Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Numero 6.

0: Questa era Amalfitano, una delle canzoni estive che è anche un featuring, come abbiamo detto, tra Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, una canzone che vuole raccontare l'illusione di passare l'estate in città cercando di ricreare però quell'atmosfera da vacanza, magari proprio con il mare del sud. Ci fermiamo un momento però perché siamo arrivati a un passo dal podio della parte più alta della nostra Hit Lady. A tra poco. Hit Lady,
1: Hit Lady. Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
2: Hit Lady, Hit Lady. Numero 5.

0: Baby Steps, ecco con cosa si ricomincia dalla posizione numero 5 della nostra hit lady occupata dalla brava Olivia Dean e il suo singolo Baby Steps, una canzone insomma che vuole raccontare il valore dei piccoli passi all'interno di un percorso sentimentale o anche solo umano. L'abbiamo ascoltata nella parte più alta della nostra classifica, che questa settimana la vede alla posizione numero 5, ma saliamo di una posizione perché sale anche Achille Lauro con il suo ultimo singolo La città degli angeli,
1: numero 4.

immortali, lo ricordiamo, la riedizione digitale del suo settimo album in studio Comuni Mortali, che è arrivata a luglio e che continua ad essere tra i brani più ascoltati anche qua su Radio Lady. A un passo dal podio, che vado subito a svelarvi come sempre partendo dalla posizione numero 3, questa settimana occupata da Chris the Surrendy e la sua Good Old Days.

0: posizione numero 3 perde e scende di una posizione, quindi la posizione numero 2 del podio della scorsa settimana, Chris de Sarandi con questa canzone Good Old Days. Lui che è partito dall'essere busker, suonatore di strada, fino ad avere 350 milioni di stream globali, ma anche star di TikTok, con questa bella canzone che ci siamo appena ascoltati. Perde però questa settimana la vetta anche lei, Madonna, che troviamo alla posizione numero 2 con la sua Danceteria.
1: Numero 2.

0: Posizione numero 2 per Madonna, che con la sua Dance Theria ci vuole raccontare i suoi esordi, ma anche il vibrante mondo artistico degli anni 80, che si trovava a New York, e ce lo racconta con questa canzone che ascoltiamo tanto e che questa settimana continua comunque ad essere tra le più alte posizioni della nostra Hit Lady. Questa settimana ha però lasciato lo spazio ad un'altra canzone che è ufficialmente la vincitrice di questa settimana, e parliamo di Parlare d'amore. Lui è Saif.
1: Numero 1.

0: La canzone più ascoltata di questa settimana su Radio Lady è Parlar d'amore, Saif e Bresh, uno degli episodi sicuramente più vicini al cantautorato dell'ultimo album di Saif, Santissimo, che questa settimana conquista la nostra vetta. Noi ci siamo ascoltati le 20 posizioni più alte delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady anche questa settimana, con qualche uscita, in particolare 3: Gianna Nannini con Marrakesh e American Ink, ma anche M. Fabri Fibra con Antidroga, Karol G e Manu Chao con Viajando per il Mundo, e ci siamo infatti ascoltati 3 nuove canzoni. E allora io vi aspetto la prossima settimana per una nuova e aggiornata Hit Lady. Ciao a tutti da Irene.
1: Era la Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio.

Bentrovati, buon giovedì 17 settembre con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi

raggi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, i cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Radio Lady. La radio come piace a te. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady, la musica che cattura.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'Isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi Giochi Olimpici di Seul. Nel 2020 durante il Golden Gala di Roma Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepè, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianic, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
1: Disco novità. Ray, Amma e Absolutely. Joy, disco novità su Lady.

0: Sono le 7 e 4 minuti. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla Chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti.
4: Lady,
5: con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
4: Lady,
8: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria e orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady,
9: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la bevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
13: Questa è Lady.
14: One and one.

0: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady, monta in sella,
4: sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
6: Lady, con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady,
8: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
7: Lady,
3: dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
9: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
9: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
9: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste ridisegna la parte superiore del corpo, donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Piola Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
4: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
4: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
8: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
4: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
10: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: 8 e 4 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la protezione civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
5: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
4: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
5: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
4: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
6: Buongiorno Lady, disco novità.
7: Tame Impala, Loser, disco novità su Lady.

0: Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
1: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: Scialla, scialla, scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me l'avevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Lady.
13: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta. La migliore.
14: Questa è Lady. Questa è Lady.
15: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.52 e tramonta alle 19.16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio alle ore 4.04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi giochi olimpici di Seul. Nel 2020 durante il Golden Gala di Roma Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6.15. Dal 1994 era di Sergei Bubka a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 e i Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole e nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepè, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
8: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: Everything, Michael Bublé, 8:20, entriamo in diretta e ben trovati, soprattutto buongiorno e buon giovedì mattina. Oggi è il 17 di settembre, quindi tra poco passeremo in rassegna anche gli avvenimenti, insomma, importanti che sono avvenuti oggi. Intanto vi ricordo il 388 30 30 100 che è il nostro numero per i vostri messaggi per WhatsApp, e poi vi ricordo anche scaricate l'app di Radio Lady, così ci portate con voi ovunque voi siate. E intanto arriva l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro, chi ha più proposte tra cui scegliere dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Buongiorno Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Sempre sulla FIPLI si segnalano code alle uscite di San Miniato e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
10: Lady.
11: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
12: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
13: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
12: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
14: Ma io questa non me l'avevo.
12: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
8: Lady.
15: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
16: Prenota subito i tuoi auguri 0571 77 256.
17: Good morning.
18: Buongiorno, Lady.
19: Good morning.

Mamma no mamma, madam, tra pochi minuti arriva anche la nostra ricetta, visto che oggi è giovedì mattina e quindi spazio appunto alle idee, insomma, dei nostri ascoltatori in cucina. Miles Smith.

0: In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rovina qua?
1: Ed eccoci qua, ci siamo anche in questo giovedì 17 settembre, il nostro appuntamento con la ricetta del giorno. Buongiorno Michela.
2: Buongiorno, buongiorno Cristina. Infatti la ricetta, e dico subito da chi mi viene, da Filippo, che ringrazio, mi ha mandato appunto questa ricettina. Devo dire che è una ricettina buona, secondo me anche da fare, insomma da provare, ecco.
1: Oh, bravo, okay. Filippo, come che tutte ha detto... le nostre ricette comunque sono come... da provare.
2: Come tutte le ricette.
1: È inutile darle, no? Cioè, se non si provano poi.
2: Questo sì, giusto, è vero, giusto. L'ha voluto precisare.
1: No, ha voluto precisare, insomma, anche le altre, insomma, non denigriamo le altre ricette. Ecco. Ok, che ricetta è?
2: Durante il sabato, a secondo che ricetta, sono un po' più elaborate, dipende, quelle magari internazionali, oppure magari non si trovano gli alimenti, no? Giusti.
1: Va bene.
2: Detto questo, invece Filippo lo saluto ancora, perché mi ha detto che con sua moglie fanno un po' ogni tanto fanno un po' a turno a cucinare, no? A seconda anche degli orari. E allora gli piace anche guardare, no? Delle ricette che può trovare o sul web o insomma o sui giornali, che naturalmente compra anche la moglie. Detto questo, andiamo a vedere gli ingredienti, anzi no, a svelare la ricetta. Sono fusilli con crema di carote e sgombro.
1: Ok. Fresco.
2: Allora, gli ingredienti per 4 persone: 320 g di fusilli, 350 g di carote, 50 g di zenzero fresco, 200 g di filetti di sgombro fresco, 80 g di fagiolini cannellini, 40 g di pinoli, uno spicchio di aglio, la buccia edibile di un limone, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta. E la Cris sta ballando.
1: Non è vero. Faccio per sconcentrarti.
2: Lo vedo. Invece non mi sconcentrerà, perché andiamo a vedere come preparare invece i nostri fusilli con crema di carote e sgombro. Iniziate preparando la crema di carote, tagliatela a rondelle o a cubetti. Grattugiate lo zenzero. In una padella riscaldate un filo di olio, aggiungete l'aglio schiacciato per insaporire. Aggiungete poi le carote e lo zenzero e saltate per un paio di minuti con sale e pepe. Trasferite così le carote in un frullatore, aggiungete pinoli, un filo di olio, sale e pepe e frullate fino a ottenere una crema liscia, aggiungendo un po' d'acqua se diventa troppo densa. Pulite lo sgombro rimuovendo le spine e tagliatelo finemente. Condite con sale, pepe, buccia di limone grattugiata e un filo di olio. Poi saltate brevemente i cannellini e lo sgombro in padella. Cuocete i fusilli in acqua bollente salata, scolateli, amalgamateli con la crema di carote. Al momento di impiattare, mettete nel piatto i fusilli con la crema, posizionate poi sopra lo sgombro che avete appunto fatto a pezzettini e poi i fagioli cannellini per guarnire. E anche un po' di buccia, grattugiata del limone sopra e una spolverata di pepe per dare anche un contrasto anche di colore. Voilà,
1: okay,
2: la ricetta è fatta.
1: Ma che bella ricetta!
2: Sì, profumata, sì, molto sì, buona.
1: Ok, quindi ringraziamo Filippo che ti ha mandato la ricetta. Come ti ha scritto una mail?
2: Mi ha scritto appunto una mail
1: a michela@radiolady.it.
2: Perfetto, te le ricordi bene.
1: Vabbè, insomma, non è molto difficile, gli indirizzi nostri sono tutti uguali, basta cambiare il nome.
2: Ok.
1: Quindi, oppure se metti caso una persona insomma ti volesse mandare un messaggio,
2: invece al 388
1: 100 103. No. Buonanotte. Chissà chi scrivono 388 30 100.
2: Ecco. 30 100, sì.
1: Okay.
2: Mentre invece potete chiamare allo 0571 77256 o 772.
1: Oppure cercarti sui social con la pagina Cucinare che bontà, che è anche il blog su Go News.
2: Sì, bravissima.
1: Dove ritrovare la ricetta che verrà pubblicata anche su
2: ora su Radio Lady, la ricetta sul
1: blog, la nostra pagina,
2: sulla pagina Facebook di Radio Lady, e poi potete venire anche qua in via Ponzano 82.
1: Ok, perfetto. Oppure insomma, nel senso così, insomma, ci mandate un saluto, magari ci portate anche
2: qualcosa da mangiare.
1: Perché noi lo assaggiamo volentieri. Ecco.
2: Sì, ecco, se magari vi portate
1: anche
2: la
1: perché
2: nostra ricetta.
1: Non so come mai, ma quello che arriva qui ha il potere, non lo so, di sparire. Hai fatto caso, in breve tempo, no? Ringraziamo ancora ieri chi ci ha omaggiato di pane schiacciate, schiacciata con l'uva, che non so, dopo un'ora cos'era rimasto? Forse le briciole.
2: Infatti, si è spolverato. Quindi
1: abbiamo spolverato tutto. Siamo meglio di un folletto. Va bene, allora Michela, grazie a te, grazie a Filippo per questa ricetta. E ricordiamo l'appuntamento del sabato mattina con la ricetta internazionale.
2: Con la ricetta internazionale, chissà dove andremo io e la Pateri questa volta.
1: Ok, perfetto. Poi di nuovo giovedì prossimo, quindi se volete mandare le vostre ricette, non importa se sono ricette elaborate, no, anche una semplice ricetta, va benissimo.
2: Ricette che vi piace fare, che vengano bene, che magari
1: che volete condividere. Va bene, grazie. Michi, e ovviamente restate con me perché andiamo avanti con la nostra diretta.
2: State ciao, Michi. Ciao.
3: Cucinare che bontà torna giovedì prossimo. Cucinare che bontà.

0: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
4: Coyote versus Acme.
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
4: Qualità.
5: Esperienza.
4: Professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
6: Lady.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
9: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.

Negramaro Marziani su Radio Lady. Sono già le ore 9, quindi ascoltiamo però un'altra canzone. Arriva Laura Pausini con la sua Ciao e poi a seguire Spazio va all'informazione.

0: 9:03.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
6: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della

0: Lista ufficiale dei mondiali di calcio del Milan.
1: Non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

Bentrovati, buon giovedì 17 settembre con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale, chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista

0: Il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
4: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady.
8: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.

Punk, Francesco Gabbani. È il summer, l'estate, insomma, dai, l'estate è ormai, possiamo dirlo, insomma, per molti di pochi fortunati di noi magari è ancora

ancora così un'occasione per magari prendersi gli ultimi giorni per approfittare di ancora insomma del bel tempo, specialmente durante il giorno, per fare un pochino di ferie, specialmente chi non ha avuto occasione appunto di farle nel mesi di agosto e luglio. Ma per la maggior parte degli italiani insomma è iniziata la routine lavorativa e scolastica per molti studenti. Per il 78% degli italiani, quindi possiamo dire tranquillamente la quasi totale maggioranza, no? Ed ecco che si parla di alarm clock anxiety, cioè ovvero l'ansia da sveglia. Cioè siamo rientrati ai ritmi quotidiani, quindi la routine è ricominciata, e quindi questo porta con sé stress, fastidio, già la sera prima qualcuno magari è già un po' agitato, insomma non è facile. Mi immagino, lo vivo, quindi insomma mi riferisco anche ai tanti studenti e studentesse insomma che sono tornati sui banchi di scuola questa settimana, e questi primi giorni un po' dura, no? È un po' dura, specialmente la mattina quando suona la sveglia, insomma chi è genitore lo sa insomma quanto è difficile tirarli giù dal letto insomma per riprendere insomma con i ritmi scolastici. E allora questa ansia da sveglia a quanto pare è proprio molto più comune di quanto si pensi, e segna proprio la presa di coscienza della fine delle vacanze. Ma attenzione, non è soltanto nostalgia, quindi l'alarm clock anxiety per 8 italiani su 10, quindi anche pochi, è proprio un come dire, un momento veramente difficile, perché già la sera prima si comincia, diciamo così, per almeno il 64% insomma delle persone, degli italiani appunto coinvolti, comincia già a sentire diciamo così stati d'ansia, ad avvertire stati d'ansia, perché il pensiero del giorno dopo, del mattino dopo, della sveglia, la paura magari di non svegliarsi, la paura, ecco, cioè già la sera quando si va a letto insomma si va a letto un po' agitati. Allora, cosa si può fare per rendere il momento della sveglia, del ritorno alla routine, più tranquillo, insomma più sereno per tutti i nostri ragazzi, anche per noi, cioè per quanti di noi sono rientrati magari da qualche settimana? Allora, in realtà non è proprio la sveglia, cioè il suono della sveglia, come qualcuno vorrebbe pensare, è tutto quello che arriva dopo: le mail, il traffico, la scuola, le riunioni, i parcheggi che non si trovano più con la stessa facilità con cui li trovavamo ad agosto, per esempio, le riunioni, le scadenze, gli appuntamenti, le responsabilità, cioè già solo nominarli ci crea ansia. Questo è quello che è emerso, quindi che è il dopo che ci preoccupa, da questa indagine, una rilevazione di Nescafé, tanto per cambiare, quindi parliamo di un'azienda che insomma ha a che fare con il risveglio, con la colazione eccetera, dove effettivamente la quasi maggioranza degli italiani appunto provano questo tipo di ansia. E allora c'è un rito che si può proprio mettere in atto, che è il rito del buon risveglio, appunto per evitare appunto di partire già la mattina con un carico d'ansia eccessivo. Ne parliamo però tra poco, perché sono già diciamo le 9:28, quindi tra poco arriverà anche il GR Traffico. Adesso con Lady Gaga ascoltiamo Bloody Mary.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPD, dove in direzione Firenze per un incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest si segnalano 7 km di coda e traffico bloccato tra Montopoli Valdarno e San Miniato. Sempre verso Firenze 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Code a tratti anche in direzione mare tra Cascina e Pisa Nord-Est per viabilità esterna che non riceve. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 direttissima versante Emiliano in direzione Bologna 2 km di coda per incidente al chilometro 13.500 tra Badia e il bivio con la variante di Valico la Quercia. In A15 rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
3: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì. Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
8: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
8: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
4: Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la bevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
13: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: 0571 77 256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
14: Good morning.
15: Buongiorno Lady.

Zucchero con la sua Rispetto dagli anni 80. E allora veniamo alla importantissima routine per evitare appunto l'ansia della sveglia, che abbiamo visto appunto che si fosse perso insomma la prima parte insomma di questo intervento. In realtà non è tanto il suono della sveglia che ci crea ansia e che ci crea ansia spesso anche già dalla sera prima, di il pensiero appunto della sveglia, è quello che viene dopo. E poi ho elencato tutta una serie di cose abbastanza odiose: riunioni, scadenze, scuola, traffico, le mail, l'autobus, fermate, responsabilità, appuntamenti, eccetera eccetera. E allora è importante stabilire appunto, per ovviare a questo alarm clock anxiety, il rito del buon risveglio, cioè ovvero creare, secondo appunto psicologi e psicoterapeuti, un rituale proprio, no? Cioè associare positivamente il mattino a una serie di piccoli riti che ci fanno star bene. Quindi questo, diciamo così, per prepararci, diciamo così, poi affrontare quello che viene dopo. Intanto bisognerebbe anche evitare di ripartire subito a pieno regime, però sappiamo che è difficile, perché a volte le aziende non vedono l'ora che arrivi appunto settembre per ripartire appunto alla grande, quindi bisogna cominciare bene già dal mattino. L'importante, gli esperti consigliano la prima colazione, di non saltare l'appuntamento con la prima colazione, cioè il rituale che rende piacevole l'inizio della giornata. Cioè un conto è sapere di svegliarsi il giorno dopo dovendo fare le corse, un caffè e via. Un conto è il giorno dopo svegliarsi sapendo che vi aspetta magari anche il vostro cibo preferito, perché insomma la colazione è importante, perché non prendersene cura. Quindi non so se vi piacciono i croissant per esempio, no? Oppure se vi piace fare la colazione al bar, perché almeno per questo mese magari non concedersela tutte le mattine se potete permettervelo, altrimenti magari uno se la può fare a casa. Magari se vi piacciono particolarmente i croissant, li potete comprare, li potete congelare la mattina e la sera prima, magari scongelarli così che la mattina li avete pronti, magari con un bel caffè e apparecchiato insomma in un certo modo. Quindi questo è qualcosa di importante. È vero che ci porta via un po' di tempo, però bisogna cercare di programmarlo, perché è fondamentale. Cambia la giornata, provare per credere, poi infatti il 60% delle persone che sono intervenute in questo sondaggio ha dichiarato che concedersela la prima colazione con calma migliora proprio l'umore. Al centro di questo rito c'è il caffè, è il gesto che dà il via alla giornata, e quindi può essere anche bello condividerlo. Ed ecco che torna, magari non voglio fare pubblicità ai bar, però insomma è anche prendere un caffè al bar, magari scambiare due chiacchiere con qualcuno, è sicuramente aiuta. Poi le cinque regole, comunque diamo cinque regole, quindi questa era la base, diciamo la buona colazione. Quindi fra i vari accorgimenti da mettere in atto per non subire il trauma del risveglio c'è uno, il primo: non iniziate la giornata dal telefono. Quindi un attimo prima di alzarvi e prendere subito il telefono per controllare se sono arrivate mail, WhatsApp e notifiche, aspettate qualche minuto, prendetevi il vostro tempo per fare colazione e poi dopo appunto possiamo prendere il nostro telefono. Secondo consiglio: preparate il mattino la sera prima. Oh, questo è fondamentale, anche questo provare per credere. I vestiti, cosa metterò, decidetelo la sera prima, e anche vari abbinamenti, se volete per esempio abbinare una borsa all'outfit del mattino dopo, scegliete tutto la sera prima, i gioielli, l'agenda, la borsa già pronta. Cioè meno decisioni vanno prese appena svegli, meno stress. Terzo, cercate subito la luce. La luce naturale aiuta a regolare il ritmo circadiano. Quindi invece di accendere tutte le luci di casa, magari aprite le finestre. Se appunto c'è la luce, dipende anche da che ore vi alzate. Se vi alzate c'è già un po' di luce, fatela entrare. Poi, quarto aspetto fondamentale, dovete creare un piccolo piacere, che può essere la musica, una prima passeggiata, una pagina di un libro, oppure anche semplicemente la colazione fatta con calma. Questo, l'importante è che vi piaccia, che sia una colazione che vi faccia venire voglia di buttarvi giù dal letto. Cinque, ultimo ma non meno importante.
volte non affrontate mentalmente l'intera giornata da passare, da trascorrere a letto. Ecco, pensate, non pensate a tutto quello che vi aspetta durante il giorno, concentratevi sulle primissime cose da fare. Quindi abbiamo detto la colazione, il vestirsi, dare da mangiare magari ai vostri amici animali, gatti o cani, quelli che sono, sistemare un po' la casa, insomma lasciare un po' la casa in ordine. Queste cose, magari piccole cose, piacevoli, che però possono veramente fare la differenza. Oh. E poi non vivete comunque la mattina come una condanna, perché effettivamente è un momento da vivere con tanta serenità e anche un po' d'allegria, così insomma la giornata prende tutta un'altra direzione. Nughenea, eccoli qua con Carè.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al sedicesimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica. Inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Boltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
5: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione ANVA Confesercenti.
6: Lady. Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
8: Lady.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
13: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
14: Questa è Lady.
15: Questa è Lady.
16: Good morning.
5: Buongiorno Lady.
17: Good morning.

d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Lady. E adesso invece, dopo questa bellissima canzone, arriva Olivia Newton-John, John Travolta. Wow, ragazzi, dagli anni 70, forse vi viene un po' mancare l'appuntamento con l'informazione. Questa è parte della colonna sonora di Grease.

0: le 10 e 2 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Incidente sul lavoro al cimitero di Vicchio, dove un operaio di 53 anni è caduto dentro una fossa cimiteriale dopo il cedimento delle assi di copertura. Nel tentativo di risalire è precipitato nuovamente nello scavo, ferito e impossibilitato a uscire, è stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato al 118. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegasus all'ospedale di Careggi. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale e personale dell'ASL. È stata dimessa nel pomeriggio dal Meyer di Firenze la bimba di 2 anni caduta ieri sera dal balcone al secondo piano della sua abitazione a Ponticino, nell'Aretino. Trasferita d'urgenza con l'elisoccorso, era stata ricoverata in osservazione breve e intensiva. Dopo le cure e gli accertamenti, i medici hanno disposto le dimissioni e la piccola è tornata a casa. Ginevra Taddeucci ha ricevuto il Pegaso d'oro della Regione Toscana. L'atleta fiorentina, cresciuta nelle fila della TNT Empoli, ha conquistato 2 ori europei nella 5 e 10 chilometri a Parigi, diventando la prima italiana a riuscirci nella stessa edizione, oltre a un argento nella staffetta 4x1500 e un bronzo nella no-out sprint. Già bronzo olimpico, vincitrice di medaglie mondiali ed europee, Taddeucci riceve il riconoscimento anche per il forte legame con la Toscana, dove è nata, vive e si allena. Sono oltre 760 le persone che hanno partecipato alla 4ª edizione dei WeCare Empoli. La cena di beneficenza organizzata dalla Misericordia di Empoli in piazza Farinata degli Uberti. Il ricavato sarà destinato ad AIMA e alla Fondazione Vincenzo Chiarugi per sostenere progetti dedicati alle persone con Alzheimer, alle loro famiglie e ai caregiver. Una serata di solidarietà che ha coinvolto cittadini, istituzioni, associazioni e imprese del territorio. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Per 2 partite toccherà a lui stare al centro della scena. Guido Pagliuca, espulso nel finale della sfida contro l'Arezzo, è stato squalificato per 2 giornate e non potrà quindi sedere in panchina né a Modena né nella successiva gara interna contro il Palermo. Al suo posto, almeno formalmente, ci sarà Bruno Lureiro Batista, il nuovo allenatore in seconda scelto dal tecnico azzurro per questa stagione. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura la cronaca: la Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
5: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stellitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla 50enne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
6: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie, in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
5: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
6: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
5: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona, a pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
6: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
7: Buongiorno Lady.
8: Good morning.
7: La mattina con Radio Lady. Disco novità.
9: Charlie Gear, Fit Cat Burns, Small Talk, disco novità su Lady.

0: La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
1: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
0: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
1: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Lady.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
1: Lady. È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
0: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
8: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

Più atteso matrimonio dell'anno, quello fra Damiano David e la sua Dove Cameron, che si sposeranno il prossimo 25 settembre, quindi insomma la prossima settimana. È davvero, mancano pochissimi giorni, in Toscana, in Val d'Orcia. Che bello, però che location meravigliosa, ma Damiano ha dei buoni gusti e da buon italiano ha scelto una delle location più belle in assoluto, la splendida Val d'Orcia, insomma, per coronare quello che è veramente un sogno d'amore, perché la coppia Dove appunto e Damiano si sono raccontati in un'intervista pubblicata su Vogue e hanno, diciamo così, dato proprio uno spaccato della loro relazione lontana dai riflettori. Già ci aveva pensato lei, insomma, con qualche video postato sui suoi social qualche giorno fa, insomma, dove esprimeva tutta la sua felicità, insomma, per questo matrimonio. E però, insomma, pare che i due, nonostante, diciamo, siano sempre sotto i riflettori, siano riusciti, insomma, a ritagliarsi, diciamo così, uno spazio privato dove vivere la loro relazione, insomma, lontana dai riflettori. Almeno ci provano, vivono un po' tra Roma e Los Angeles. E lei aveva raccontato la proposta di matrimonio, ne abbiamo anche parlato, insomma, dove lui praticamente erano tra le mura di casa, lei era struccata, vestita con una maglia normale, insomma, extra large, e stava preparando le valigie perché stavano partendo, e lui, mentre era lì tutta andaffarata, praticamente lui si è inginocchiato e le ha dato l'anello. Quindi ha detto, ma potevi aspettare che fossi un po' messa meglio, no? Un po' truccata, e invece no, lui ha proprio colto un momento di quotidianità, un momento molto semplice per capire, insomma, per chiederle di sposarlo. Allora, la cosa bella che è emersa, insomma, da questa intervista è che entrambi hanno detto di completarsi l'uno accanto all'altro. Loro collaborano sono particolarmente creativi quando sono insieme, sono profondamente amici dal punto di vista caratteriale, insomma, hanno parlato delle loro differenze che però si incastrano alla perfezione. Lui è un brontolone incline a mettersi sulla difensiva, mentre lei ha una capacità molto maggiore della sua di aprirsi al mondo e di invitare la gente nella sua vita, insomma si completano un po' e questa alchimia amano viverla nei momenti casalinghi, come quando, non so, guardano la televisione, come quando cucinano, come quando lavano i piatti, cioè insomma un amore davvero molto molto semplice. Che bello, quindi per loro casa coincide con, diciamo, il fare le cose semplici e farle insieme. Bene, quindi una bella intervista, insomma, che volendo, insomma, si può recuperare, insomma, sul web. Io avevo soltanto detto così un po' i contenuti essenziali, in attesa poi di vedere, chissà, insomma, se riusciremo, sicuramente non so se il matrimonio sarà blindatissimo, se riusciremo, insomma, a vedere gli sposi, insomma, il prossimo 25 settembre. Born with a broken heart, Damiano David, che il cuore ora se l'è riparato, ora ha trovato l'amore, quindi insomma gli auguriamo tanta felicità.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze, per un incidente adesso risolto, ci sono ancora 6 km di coda tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno. In A1 in direzione Bologna, sulla direttissima, code a tratti tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A15 rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
6: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
5: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
6: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione Anva Confesercenti.
7: Lady.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Lady.
9: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
10: Questa è Lady, questa è Lady.
11: Buongiorno Lady.
12: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Allora, io non ho visto le balene volare, ma questa davvero è una delle più belle canzoni di questo periodo. Brava Gianna Nannini, meraviglioso errore. Malcolm Todd arriva con Herrings.

0: Allora, tra poco io vi saluto, vi lascerò appunto con Irene, appunto, che proseguirà questa diretta fino alle ore 13. Quindi ancora un po' di musica in questo ultimo quarto d'ora insieme con Olly e Julie questa domenica.
1: Quando si tratta di te, basta stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Spot.
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me l'avevo.
3: Ma lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
6: Lady.
7: Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
6: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
2: Lady.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
6: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
7: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.
7: Buongiorno Lady.

carica, ragazzi, che sono i BTS con Dynamite su Radio Lady. Basta, io a questo punto me ne vado con sulle note, insomma, di questa meravigliosa canzone che proprio ci mette la carica giusta. Vi lascio con Irene fino alle ore 13. Intanto però arriva anche Samuele Bersani prima dell'appuntamento con l'informazione, quella delle ore 11 come sempre, quindi la linea va alla redazione romana. Ascoltiamo insieme tutti gli aggiornamenti sulle principali notizie di oggi in Italia e nel mondo, e noi invece per la diretta ci diamo appuntamento a domani mattina dopo le 8. Ciao a tutti.

0: le 11:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
4: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
5: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
4: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
5: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui 2 bambini di 10 e 12 anni.
4: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
5: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: Lady, la musica.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi giochi olimpici di Seul. Nel 2020 durante il Golden Gala di Roma Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka a 1 centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepé, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianic, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più 0571 98 06. Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
5: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
5: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
5: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady, la qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia tartufi.
8: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
8: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
9: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
8: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
9: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
8: Organizzazione Anva Confesercenti.
3: La vetrina. I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
10: La vetrina.
1: Solo su www.radiolady.it.
11: Good morning.
12: Buongiorno, Lady.
13: Good morning. Morire.

Miracoli e con J-Ax io vi do il buongiorno, benvenuti nel nostro buongiorno Lady, due ore da passare insieme fino alle 13. Eccoci qua con un po' di musica, un po' di notizie, ma poi parleremo anche di un appuntamento molto importante che è l'Alzheimer Fest che si terrà a Montopoli il 22 settembre. Però insomma ci sono come sempre anche un po' di notizie e se volete ovviamente commentarle lo potete fare al 388 30 30 100, il numero che potete utilizzare come sempre anche solo per i vostri saluti, come fate spesso per farci sapere che siete all'ascolto. Andiamo subito avanti con la musica. 5 more days till summer, 5 giorni all'estate, magari all'indietro. Questo è Lenny Kravitz nel Buongiorno Lady.

5 more days till summer, 5 giorni all'estate, ha calcolato male il nostro Lenny Kravitz, ma pazienza, insomma, tanto ci pensiamo noi a sistemare le cose. Tanto più che viviamo in un'epoca ageless, dove l'età non conta. Ho trovato il resoconto di questo studio che è molto interessante e che mostra un po' questi paradossi sulla percezione dell'età, perché diciamo la verità, adesso c'è un po' questa battaglia, questa lotta tra le generazioni. E spesso, ragazzi, bisogna dirlo, i giovani si sentono vecchi, mentre tanti, ora diciamo vecchi che è brutto, non si può nemmeno dire con tutte le politiche, no? Del politicamente corretto, però insomma le persone invece un po' più grandicelle si sentono sempre più giovani. Facciamo un po' al contrario, questa cosa non è casuale, perché effettivamente hanno fatto degli studi e hanno proprio visto che questa cosa è vera. Hanno preso un campione rappresentativo, tra l'altro, di italiani, e appunto sono andati a studiare come le persone vivono la percezione della proprietà. Prima hanno chiesto quando è che cominciate a sentirvi, insomma, no? Che state invecchiando, a preoccuparvi dell'invecchiamento, e sembra che appunto il momento non scocca come si potrebbe pensare, il momento di una certa maturità, ma scocca nella giovinezza, viene subito l'ansia. È così ragazzi, dai 25 ai 30 anni le persone cominciano a percepire questa cosa di cambiamenti. Cioè, ci sono anche un sacco di meme, cioè si fa un sacco di ironia sul fatto che a 30 anni si cominciano a voler cambiare vita. Beh, è anche vero che semplicemente, insomma, forse cambiare anche, che so, gusti, stile di vita, non necessariamente significa che stiamo cambiando, forse potremmo vederla più in questi termini. E poi sembra che sicuramente ci siano, insomma, delle fasce d'età in cui si è consapevoli del tempo che passa, e questa cosa succede anche tra i 45 e i 64 anni, sempre ovviamente secondo questo studio che è stato fatto, insomma, su migliaia di persone italiane, e se ne rendono molto conto le donne, anche per varie motivazioni sicuramente, ma allo stesso tempo la percezione, appunto, di sentirsi un po' più giovani della propria età anagrafica riguarda comunque diverse persone tra 18 e 24, un po' di più tra i 25 e i 34 anni, e supera la metà dai 35 anni, 44 anni, ma raggiunge il 62% tra gli over 65, che hanno invece, come dire, in assoluto questa idea di essere più giovani, sempre più giovani. Ma è così, ragazzi, che io voglio invecchiare, va benissimo così, guardate. E voi, in base all'età, alla fascia d'età in cui vi collocate, vi sentite più giovani o più vecchi? Ditecelo.

gira. Canzoni così non so se ci ringiovaniscono in un certo senso oppure no. In ogni caso, insomma, anche voi avete notato questo fenomeno. Io ce l'ho degli amici comunque che si sentono un po' vecchi dentro, come raccontano, nonostante magari non abbiano poi quest'età. Cioè sono più quell'età di passaggio effettivamente che possono spaventare le persone che tutto sommato hanno ancora molta strada davanti. Effettivamente comunque ci sono delle spiegazioni legate, diciamo, a motivi sociologici che fanno sì che ci sia comunque una generazione più giovane che dice oddio sono vecchio e una generazione più anziana che dice ma io mi sento giovanissimo. È sicuramente diverso il modo in cui guardiamo anche la nostra vita in momenti diversi della nostra età. Tanti giovani, non ragazzini ma comunque giovani, hanno sicuramente adesso anche questa cosa molto del confronto, no? Di avere degli obiettivi, di aver avuto la libertà di poter costruire la propria strada, però forse anche di aver avuto degli obiettivi, delle aspettative, è una questione anche un po' generazionale, sicuramente molto alte. Poi adesso con i social, no, c'è questa ostentazione di queste vite perfette, grandi carriere, grandi cose, e probabilmente questo insinua una certa insicurezza poi all'interno magari tanti giovani che dicono beh, ma io quella cosa non la posso già più fare. Poi anche probabilmente rispetto ad altri paesi, altre culture, insomma dipende ovviamente con chi ci si confronta, si ha, no, in Italia un po' questa cosa che si fa tutto un po' più tardi e i percorsi di studio anche durano di più. Insomma, se ci si confronta da quel punto di vista può sembrare che ormai è un po' passato il tempo per avere, no, certi risultati, e anzi magari che pensare al tempo che ci rimane davanti effettivamente per poterli realizzare, ci si sofferma sul fatto che ci sono alcuni più giovani di noi che hanno già chissà cosa. Ecco, io comunque non faccio molto parte di questa categoria, o meglio posso far parte di questa categoria ma non per questi motivi. Comunque in ogni caso, invece, poi che cosa succede? Che chiaramente ci sono condizioni di vita sempre migliori, allungamento della vita, che per paradossalmente per contro fa sì che poi ci siano invece magari appunto ultra sessantenni eccetera che a ragione si sentono giovincelli, perché comunque se ci si paragona a qualche generazione fa, anche solo forse una generazione fa, rispetto a quelli che lo sono adesso, insomma non c'è paragone in quanto a vita, benessere, attività, passioni che si possono coltivare, portare avanti, attività che si possono fare. Quindi insomma tutto sommato rientra un po' nel modo in cui viviamo anche la vita oggigiorno. Ci sta, ci sta. Vabbè ragazzi, siamo indulgenti anche con i nostri pensieri, basta non fissarcisi troppo, mi verrebbe da dire, al di là che ci sentiamo più giovani e più vecchi, forse va bene così.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 2 chilometri di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
3: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì. Lady. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady.
6: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
7: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
8: Cosa c'è?
7: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
6: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
10: Questa è Lady.
11: Questa è Lady.
12: Buongiorno Lady. La mattina

niente, se non l'avevate capito, noi con la nostra musica cerchiamo di farla tornare quest'estate. Ora, non che oggi non sia una giornata soleggiata, però si sente un po' che cambia. Ma a me mette un po' il friccico, dai, l'inizio di settembre. So che non è per tutti così la sensazione dell'estate che finisce, però ci sta, del resto, insomma, naturale che sia così. Continuiamo infatti con lei, Baby K, Tuca Macarena.

E ci siamo ascoltati anche lei, Baby K con Tuca Macarena, qua nel nostro Buongiorno Lady. Leggevo giusto un titolo, ragazzi, tra i vari report, insomma, usciti, no? In questi ultimi giorni, ricchi ma impauriti, gli italiani hanno da parte 5.400 miliardi di euro, ma temono il futuro. Chi è ricco? Dove? Qua, alle nostre spalle, dove siete ricchi che hanno paura? No, vabbè, scherzi a parte. No, non che sia un bel quadro, insomma, non è che c'è. Non è che ci sia di che gioire, voglio dire, però ecco, insomma, tutte cose che ci raccontano, no? Poi si parla appunto dell'incertezza dei giovani. Vabbè, comunque in ogni caso, vedi che è qualcosa che sta dentro di noi, anche se poi magari uno c'ha qualche possibilità, comunque sia, evidentemente la visione appunto di quello che ci aspetta, mettete insieme insomma tutte le cose che sono successe negli ultimi anni, potrebbe non essere delle più positive, tra crisi geopolitiche, pandemia, l'inflazione, quindi anzi, no, un conto è non aver niente da perdere, forse a ben pensarci ci sta che quelli che hanno pure qualcosa da parte magari non la vedano così positiva la faccenda. Vabbè, anche qui non sto a chiedervi se siete tra quelli, insomma sono domande che vanno troppo oltre, Mary J. Blige, YouTube.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
3: Pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
4: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault da Cherry New a Empoli dal 1974.
5: Lady.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
7: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
7: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
7: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
5: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
12: Good morning.
13: Buongiorno Lady.

E c'è anche Ligabue che è tornato con questa bella canzone, noi ce lo siamo ascoltati ovviamente qua nel nostro Buongiorno Lady, dove arriva anche un grande successo, It's Only Love, loro, gli intramontabili Simply Red, e tra poco le news.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati, è stata dimessa nel pomeriggio dal Maier di Firenze la bimba di 2 anni caduta ieri sera dal balcone al secondo piano della sua abitazione a Ponticino nell'Aretino, trasferita d'urgenza con l'elisoccorso, era stata ricoverata in osservazione breve intensiva. Dopo le cure e gli accertamenti, i medici hanno disposto le dimissioni e la piccola è quindi tornata a casa. Ancora cronaca, inseguimento sulla E45 tra Toscana e Umbria dopo che una Jeep Renegade non si è fermata all'alt dei carabinieri, dando vita ad una fuga ad alta velocità con manovre pericolose. A bordo 2 giovani, un 19enne arrestato e un 17enne denunciato. I militari li hanno fermati a Umbertide dopo che avevano abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi. Durante le perquisizioni sono stati trovati oltre 600 euro in contanti e una catenina d'oro, di cui 2 non avrebbero saputo spiegare la provenienza. Sono stati accusati di ricettazione e fuga all'alt. Un 25enne invece è stato arrestato dai carabinieri di Capalbio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e tentato incendio. Secondo le indagini, nel mese di agosto avrebbe aggredito e minacciato più volte la madre e la sorella con episodi aggravati dall'abuso di alcol. In un'occasione avrebbe anche avvicinato un accendino a una bombola del gas. Il GIP di Grosseto ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo concreto il rischio di nuovi episodi di violenza. La Giunta Comunale di Empoli ha avviato l'iter per affidare per almeno 5 anni la gestione della piscina di Via delle Olimpiadi ad Acquatempra, società pubblica che già gestisce l'impianto. L'obiettivo è garantire maggiore stabilità, ridurre i costi di gestione e permettere una programmazione pluriennale delle attività. Sono inoltre già partite la progettazione di nuovi interventi sulla struttura e le prime risorse. Prima del passaggio in Consiglio Comunale saranno valutate convenienza economica e fattibilità tecnica. Ginevra Taddeucci ha ricevuto il Pegaso d'oro della regione toscana. L'atleta fiorentina, cresciuta nelle file della TNT Empoli, ha conquistato 2 ori europei nella 5 e 10 km a Parigi, diventando la prima italiana a riuscirci nella stessa edizione, oltre a un argento nella staffetta 4x1500 e un bronzo nella knockout sprint. Già bronzo olimpico e vincitrice di medaglie mondiali ed europee, Taddeucci riceve il riconoscimento anche per il forte legame con la Toscana, dove è nata, vive e si allena. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
5: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
6: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la 4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
5: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in Via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
6: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
5: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica che cattura.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti.
2: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
9: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
10: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
9: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
10: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
9: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
11: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: E allora di nuovo insieme in questo nostro Buongiorno Lady, come già annunciato, andiamo a parlare di un evento dedicato all'Alzheimer, l'Alzheimer Fest, che si terrà a Montopoli il 22 settembre e ho una bella squadra qua davanti a me per parlarne, perché c'è la sindaca di Montopoli Linda Vanni, buongiorno. La vice sindaca Irene Cavallini, buongiorno.
1: Salve.
0: Ma anche Irene Costantini della cooperativa sociale Pietra d'Angolo, buongiorno. Allora, siamo qua per parlare di questa giornata, adesso ci darà subito Linda insomma qualche dettaglio, una vera e propria giornata, quindi dalla mattina alla sera, che ha al centro appunto l'Alzheimer come tema, con dentro diciamo un ricco programma. Partiamo subito da qui e intanto insomma che cosa ci aspettiamo rispetto alle edizioni precedenti, qual è diciamo il punto di questa giornata e ovviamente insomma dove e quando si può venire.
1: Intanto grazie Radio Lady per l'ospitalità, per noi questo è un momento importante perché Montopoli sarà l'unica data toscana, l'unica tappa toscana dell'Alzheimer Fest, che è un giro nazionale su tutta Italia. Sarà martedì 22 settembre a Circolo Arci Torre Giulia dalle 10 alle 19. Un evento importante per noi, sostenuto anche da tante altre realtà, non solo le associazioni ma anche gli sponsor, che voglio ricordare oltre a noi come comune la Regione Toscana, MUV, CONAD, Unicop Firenze, la Tesorino e l'Allianz di Samignato. Tutti i soggetti locali che certo hanno sostenuto, e poi una rete di partner invece nazionali che sostengono appunto l'Alzheimer Fest. Perché l'abbiamo voluto fare? In questi mesi, anzi diciamo in questi due anni da sindaca e con la mia vice sindaca, ci siamo accorti che il tema dell'Alzheimer è una patologia neurodegenerativa che sta purtroppo crescendo, perciò abbiamo pensato di focalizzare su questo tema la nostra iniziativa, proprio perché deve essere anche per far conoscere quello che è questa patologia, ma soprattutto per dare sostegno non solo a chi è affetto dalla patologia, ma anche per i caregiver.
0: Esatto, e alle famiglie insomma, che sappiamo sicuramente poi sono proprio coinvolte in questi a volte lunghissimi percorsi, insomma non semplici, e dove ogni storia poi sicuramente è diversa, quindi insomma un momento sicuramente di confronto e perché no insomma anche di consapevolezza, voglio dire, immagino sia un evento aperto davvero a tutti, non necessariamente solo a chi è toccato, no, da questa problematica.
1: Assolutamente sì, infatti il nostro programma è un programma aperto dai piccoli ai grandi, ci saranno letture per i bambini, letture per gli adulti, ma è un momento di socialità.
0: Certo.
1: E quando parliamo appunto anche di caregiver, parliamo poi di tutti noi che ci occupiamo delle persone a noi vicine e abbiamo ogni tanto anche bisogno di nostri spazi, perciò è un momento per consapevolezza e di spazi propri.
0: Ecco Irene Cavallini, andiamo un pochino più a fondo sul programma, che cosa possiamo trovare in questa giornata?
2: Dunque, Alzheimer Fest sarà una giornata molto ricca, come anticipava appunto la sindaca, di appuntamenti pensati in maniera accessibile però per tutta la comunità. Sicuramente il tema, come avete già detto, è quello dell'Alzheimer e l'iniziativa è rivolta alle persone con Alzheimer, loro familiari e comunque tutte le persone che hanno a che fare con questa patologia e in generale ecco con le malattie neurodegenerative, ma pensiamo che sia un momento importante proprio per far conoscere, far stare insieme queste persone con tutta la nostra comunità. Infatti Alzheimer Fest si scrive senza H, l'iniziativa. Proprio perché in questa scelta c'è la rivendicazione del diritto anche a dimenticarsi, a dimenticare
0: giusto
2: le cose, ma anche a continuare a vivere e a cercare di fare una vita comunque dignitosa in mezzo alle persone, quindi
0: certo,
2: non poi chiudendosi magari in casa oppure in ambienti comunque poco inclusivi.
0: Certo.
2: E il programma sarà un programma ricchissimo perché siamo riusciti comunque intanto a coinvolgere tutte le tante realtà associative del nostro territorio e complessivamente avremo più di 30 associazioni presenti che offriranno sia momenti di arte, di espressività che saranno intervallati a laboratori e attività creative pensate proprio per tutti.
0: Okay.
2: E poi ci saranno sicuramente in maniera anche fondamentale

0: spazio dedicato ai caregiver e quindi al confronto, anche all'espressione di quello che è la vita, le certo. emozioni che si vivono.
1: Ecco, questo programma immagino sia consultabile, si può vedere magari in modo da arrivare anche no, per un evento che ci interessa di più?
0: Assolutamente, allora lo trovate sul sito del Comune di Montopoli, sui nostri social e sul sito di Alzheimer Fest Nazionale. Alzheimer Fest è un'associazione
1: esatto,
0: nazionale,
1: come dicevate,
0: che
1: sì.
0: gira l'Italia ormai da 10 anni per sensibilizzare appunto su questo tema. Della...
1: Ecco, è la prima volta quindi che Montopoli lo ospita?
2: Sì, è la prima volta ed è molto bello, certo. ma soprattutto l'attenzione che è stata rivolta al Comune di Montopoli proprio a livello regionale. Infatti partiamo da un'esperienza che è quella che è stata il caffè Alzheimer in collaborazione con la Pietra d'Angolo.
1: Esatto, quindi questo diciamo è forse il passo precedente, no? Che precede comunque una giornata come questa. E allora andiamo proprio a parlare anche con Irene Costantini, che è psicologa e operatrice appunto della cooperativa sociale La Pietra d'Angolo. Per partire, come siete presenti appunto all'interno di questa giornata?
3: Sì, allora la cooperativa è stata presente nella programmazione, nella progettazione della giornata, quindi ha collaborato perché crede molto in questo evento, proprio per l'importanza che viene data sia alla non solo all'Alzheimer ma anche alla conoscenza e alla normalizzazione, no? Un po', cioè diciamo la possibilità di parlare di Alzheimer ci permette un po' di andare a sconfiggere lo stigma, no? A combattere con lo stigma legato proprio alla patologia e quindi diciamo la programmazione insieme al comune per diciamo di tutto l'evento. Inoltre all'interno della giornata abbiamo due laboratori che di stimolazione cognitiva, che vanno a lavorare sull'aspetto sia del linguaggio, quindi la stimolazione del linguaggio, e della manualità, quindi della propriocezione, ma anche sono collegati a un progetto dell'Atelier Alzheimer.
1: Esatto.
3: Quindi un progetto che già portiamo avanti, che è comunque collegato anche poi al caffè Alzheimer che abbiamo anche a Montopoli e che continuerà anche nei mesi futuri.
1: Ecco, raccontaci un po' meglio che cos'è il caffè Alzheimer per chi non lo conoscesse e anche Atelier Alzheimer.
3: Ok, allora il caffè Alzheimer è un progetto all'interno del quale noi accogliamo il caregiver e la persona con demenza, con patologia neurodegenerativa, durante una mattina, una mattinata strutturata proprio come fosse un caffè,
1: un
3: andare
1: caffè,
3: a prendere un
1: incontro,
3: caffè, esatto.
1: Insomma.
3: Quindi diciamo che a partire da momento di socializzazione, proprio per andare anche in questo caso a far uscire di casa il caregiver con la persona
1: certo.
3: con patologia, quindi è un modo per uscire di casa, prendere un caffè, stare con altre persone, condividere,
1: per rompere anche forse una routine,
3: esatto,
1: no?
3: Sì, condividere dei momenti, magari anche condividere i problemi, e diciamo che il comune ci ha permesso di portare avanti questo progetto che ci sta portando insomma ci sta dando molta soddisfazione, ecco,
1: certo.
3: E quindi andando avanti in questi mesi speriamo di riuscire a intercettare altri caregiver che magari possono vivere un momento
1: sì.
3: di solitudine e riuscire a farli uscire un po', creare un gruppo.
1: Anche qua si può partecipare liberamente a questi incontri?
3: Sì, esatto. Ci sono dei contatti che poi appunto durante l'Alzheimer Fest daremo anche
1: esatto,
3: volantini,
1: esatto.
3: In questo modo le persone potranno contattarci.
1: E invece Atelier Alzheimer, dicevamo, è un progetto più creativo, no?
3: Sì, è un progetto, diciamo, sono delle mattine, 3 mattine alla settimana, nel quale la persona viene, diciamo, portata, viene accompagnata, e durante queste mattine vengono diciamo strutturate delle attività di stimolazione cognitiva mm-hmm. a vari livelli, proprio per cercare di mantenere il più possibile la patologia, ecco, a un livello iniziale, ecco, per
1: certo.
3: non far progredire. In questo modo appunto sono stati fatti degli studi che permettono di affermare che in questo modo riusciamo a mantenere alcune abilità per più tempo.
1: Certo, comunque insomma stimolare il più possibile. E tra l'altro legata a questo progetto ci sarà una mostra, no?
3: Esatto, sì, la mostra della nostra Angelina Giorgetta, che è una signora che frequenta il nostro atelier e che metterà in mostra alcune delle sue opere.
1: Quindi insomma si vedono anche i frutti, no? Questo è simbolicamente sì. sicuramente è molto importante. Quindi insomma invitiamo tutti tutti, no? Come detto, utenti o non utenti di certi servizi, anzi magari esatto, proprio per conoscerli, no? Per aprirli.

0: insomma nuove persone, come dicevate, che possono magari, no, essere in questo percorso, magari anche solo chi volesse conoscere, no, quelli che sono i servizi anche del comune. Linda?
1: Assolutamente sì, perciò invitiamo tutte e tutti a partecipare già fin dall'inizio. Alle ore 10 abbiamo le donne che balleranno il flamenco, okay. L'associazione di donne che ballano il flamenco, perciò sarà un inizio scoppiettante e divertente. Ci tengo a ringraziare anche perché sarà fondamentale una collaborazione tra pubblico e privato, che è la Sorgente Tesorino. La Tesorino ha sponsorizzato completamente tutta l'attività con una donazione, e questo ci ha permesso appunto perciò di fare il caffè completamente gratuito per le persone.
0: Beh, insomma, è una bella opportunità. Io vi faccio un grande in bocca al lupo, ma soprattutto rinnoviamo a tutti l'invito a partecipare il 22 settembre a Torre Giulia, Montopoli, Alzheimer Fest, ricordatevi, senza H, o meglio, non ricordatevi, va bene lo stesso. E ovviamente io ringrazio Linda Vanni, sindaca di Montopoli, ma anche la vice sindaca Irene Cavallini, la psicologa Irene Costantini, per avercelo raccontato, e ovviamente grazie per il vostro impegno per Alzheimer Fest.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Vi aspettiamo.
2: Good morning.
3: Buongiorno, Lady.
4: Good morning.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno.

0: Buongiorno, da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai. Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
7: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
7: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
7: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
8: Questa è Lady.
9: Good morning.
10: Buongiorno Lady.
11: Good morning.

di canzoni all'interno del nostro Buongiorno Lady, per questo giovedì mattina, che nel frattempo, ho detto stamani le parole magiche, è diventato molto piovoso, almeno in zona nostra. Ovviamente fateci sapere magari che cosa invece sta succedendo dalle vostre parti. Noi però imperterriti avanti con la nostra musica e anche con Dito nella Piaga. Questa è Businessman.

Business, abbiamo ascoltato Businessman, lei dito nella piaga con questa canzone che comunque ancora ascoltiamo, insomma, dopo quest'estate, qua anche in questo nostro giovedì mattina che prosegue con la musica, lo fa anche con la voce di Audrey Hobert. Noi ci ascoltiamo questa Sue Me nel Buongiorno Lady.

0: Hobart con questa Sumi, che è anche il suo singolo di debutto, dopo tra l'altro essere stata anche coautrice per Gracie Abrams, insomma piano piano essersi aperta la sua strada nel mondo, diciamo, di questa sorta di indie pop, perché comunque lei fa tutto da sola, insomma è una che cerca di fare questa musica, diciamo, molto personalizzata, insomma in maniera molto autentica, e chissà, insomma, se anche a voi è arrivata così questa giovane cantautrice americana che ci siamo appena ascoltati. Adesso però arriva lo sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra pare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
2: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
1: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero 1 del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, la ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e la ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
5: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady. E la maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
10: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
11: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
12: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
11: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
13: Lady, la qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
14: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartufferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia tartufi.
13: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
14: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
13: Lady,
15: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
16: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
17: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
16: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
18: Ma io questa non me l'avevo.
16: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
13: Lady,
19: venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
20: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.
21: Good morning.
22: Buongiorno Lady.

E con sorry, scusa, lo sento, io non vorrei discolparmi per questo brutto tempo, perché di là mi dicono sempre che è colpa mia, ma non credo proprio, vabbè, ci aggiorneremo magari più avanti anche su questo. Quello che faccio adesso è salutarvi in compagnia degli ABBA e noi ci sentiamo più tardi con Liberi Tutti. Ciao da Irene!

0: Sono le 13:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati, è stata dimessa nel pomeriggio dal Maier di Firenze la bimba di 2 anni caduta ieri sera dal balcone al secondo piano della sua abitazione a Ponticino nell'Aretino, trasferita d'urgenza con l'elisoccorso, era stata ricoverata in osservazione breve intensiva. Dopo le cure e gli accertamenti i medici hanno disposto le dimissioni e la piccola è quindi tornata a casa. Ancora cronaca, inseguimento sulla E45 tra Toscana e Umbria dopo che una Jeep Renegade non si è fermata all'alt dei carabinieri, dando vita ad una fuga ad alta velocità con manovre pericolose. A bordo 2 giovani, un 19enne arrestato e un 17enne denunciato. I militari li hanno fermati a Umbertide dopo che avevano abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi. Durante le perquisizioni sono stati trovati oltre 600 euro in contanti e una catenina d'oro, di cui i due non avrebbero saputo spiegare la provenienza. Sono stati accusati di ricettazione e fuga all'alt. Un 25enne invece è stato arrestato dai carabinieri di Capalbio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e tentato incendio. Secondo le indagini, nel mese di agosto avrebbe aggredito e minacciato più volte la madre e la sorella con episodi aggravati dall'abuso di alcol. In un'occasione avrebbe anche avvicinato un accendino a una bombola del gas. Il GIP di Grosseto ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo concreto il rischio di nuovi episodi di violenza. La Giunta Comunale di Empoli ha avviato l'iter per affidare per almeno 5 anni la gestione della piscina di Via delle Olimpiadi ad Acquatempra, società pubblica che già gestisce l'impianto. L'obiettivo è garantire maggiore stabilità, ridurre i costi di gestione e permettere una programmazione pluriennale delle attività. Sono inoltre già partite la progettazione di nuovi interventi sulla struttura e le prime risorse. Prima del passaggio in Consiglio Comunale saranno valutate convenienza economica e fattibilità tecnica. Ginevra Taddeucci ha ricevuto il Pegaso d'oro della regione toscana. L'atleta fiorentina, cresciuta nelle file della TNT Empoli, ha conquistato 2 ori europei nella 5 e 10 km a Parigi, diventando la prima italiana a riuscirci nella stessa edizione, oltre a un argento nella staffetta 4 per 1500 e un bronzo nella knockout sprint. Già bronzo olimpico e vincitrice di medaglie mondiali ed europee, Taddeucci riceve il riconoscimento anche per il forte legame con la Toscana, dove è nata, vive e si allena. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
6: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
7: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
6: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
7: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
6: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
7: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
8: Lady, la musica che cattura.

0: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady, cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady, si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Tartufi.
3: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
3: Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
11: www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Lady è 100% successi.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona Gangsta's Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece

0: Il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana, promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 3 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Montelupo-Fiorentino e la diramazione per Pisa in entrambe le direzioni. Guidare con prudenza per i temporali diffusi. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21:06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Dopo la pubblicità ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady Spot.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
7: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
8: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
9: Venerdì 18 settembre alle 12:15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12:15, solo su Radio Lady. Lady.
10: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
11: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
12: Radio Lady. Porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: Su Lady, 5 grandi successi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi giochi olimpici di Seul. Nel 2020, durante il Golden Gala di Roma, Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka, a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepé, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati, è stata dimessa nel pomeriggio dal Maier di Firenze la bimba di 2 anni caduta ieri sera dal balcone al secondo piano della sua abitazione a Ponticino nell'Aretino, trasferita d'urgenza con l'elisoccorso, era stata ricoverata in osservazione breve intensiva. Dopo le cure e gli accertamenti, i medici hanno disposto le dimissioni e la piccola è quindi tornata a casa. Ancora cronaca, inseguimento sulla E45 tra Toscana e Umbria dopo che una Jeep Renegade non si è fermata all'alto dei carabinieri, dando vita ad una fuga ad alta velocità con manovre pericolose. A bordo 2 giovani, un 19enne arrestato e un 17enne denunciato. I militari li hanno fermati a Umbertide dopo che avevano abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi. Durante le perquisizioni sono stati trovati oltre 600 euro in contanti e una catenina d'oro, di cui 2 non avrebbero saputo spiegare la provenienza. Sono stati accusati di ricettazione e fuga all'ALT. Un 25enne invece è stato arrestato dai carabinieri di Capalbio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e tentato incendio. Secondo le indagini, nel mese di agosto avrebbe aggredito e minacciato più volte la madre e la sorella con episodi aggravati dall'abuso di alcol. In un'occasione avrebbe anche avvicinato un accendino a una bombola del gas. Il GIP di Grosseto ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo concreto il rischio di nuovi episodi di violenza. La Giunta Comunale di Empoli ha avviato l'iter per affidare per almeno 5 anni la gestione della piscina di Via delle Olimpiadi ad Acquatempra, società pubblica che già gestisce l'impianto. L'obiettivo è garantire maggiore stabilità, ridurre i costi di gestione e permettere una programmazione pluriennale delle attività. Sono inoltre già partite la progettazione di nuovi interventi sulla struttura e le prime risorse. Prima del passaggio in Consiglio Comunale saranno valutate convenienza economica e fattibilità tecnica. Ginevra Taddeucci ha ricevuto il Pegaso d'oro della regione Toscana. L'atleta fiorentina, cresciuta nelle file della TNT Empoli, ha conquistato 2 ori europei nella 5 e 10 km a Parigi, diventando la prima italiana a riuscirci nella stessa edizione, oltre a un argento nella staffetta 4x1500 e un bronzo nella knockout sprint. Già bronzo olimpico e vincitrice di medaglie mondiali ed europee, Taddeucci riceve il riconoscimento anche per il forte legame con la Toscana, dove è nata, vive e si allena. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
5: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
6: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
5: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
6: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
5: Il calcio: dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Disco novità. Mondo Gold, disco novità sulla

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
8: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
7: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
8: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
7: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
8: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
7: Lady.
2: Renault.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
12: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
13: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
14: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
13: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
15: Ma io questa non me la bevo.
13: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Bentrovati, buon giovedì 17 settembre con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier e Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti ma a causa dei forti temporali anche tra Firenze Sud e Incisareggello in entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di allagamenti si registra un chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est in direzione mare. Rallentamenti invece a causa del traffico intenso sempre in Fipili in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Rallentamenti per forti temporali anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
6: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
0: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
6: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
0: Organizzazione Anva Confesercenti.
7: Lady. muffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caviche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
10: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
11: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
10: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
11: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
10: Allora vado subito alla Manta.
12: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
13: Lady.
14: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
15: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
14: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
12: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
16: Questa è Lady.
17: Goni.

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
0: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
2: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
8: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 15:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
6: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
5: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
6: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
5: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
6: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarri Waltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica che cattura.

0: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
1: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
0: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
1: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: Lady.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Lady.
8: Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
0: Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la bevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Lady.
13: Qualità.
14: Esperienza.
13: Professionalità.
14: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
13: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
14: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
13: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
14: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Infatti con Irene Rossi.
1: 3, 2, 1, go. E questo era il preciso istante in cui io divento una DJ da rave. Buon pomeriggio.
2: E buon pomeriggio.
1: Il mio pubblico Simone Ursi mentre io compavo
2: bellissimo,
1: ragazzi.
2: Ciao Ire.
1: Buon pomeriggio, ciao Simo, ben ritrovato.
2: Bello
1: questo giovedì
2: qui.
1: Insieme.
2: Yes.
1: Andiamo con il nostro Liberi Tutti fino alle 19. Avremo anche un musicista oggi a farci compagnia. Vena molto rock, quindi direi che siamo assolutamente in tono. Lui si chiama Al Morto, un progetto molto interessante. E più tardi lo scopriremo insieme a Liberi Tutti Live.
2: Bello, bello.
1: Ma oggi non potevamo non ricordare questo grande personaggio istrionico, fragile al tempo stesso, che ha portato la musica che un tempo era underground, quella da rave, ma diciamolo anche, no? Quella che insomma un po' fuori legge,
2: sì,
1: un po' fatta fuori dai confini di ciò che si ascolta, l'ha portata nella cultura pop, l'ha portata in radio. Lui è Keith Flint, ovviamente fondatore dei Prodigy, che ci siamo appena ascoltati con questo pezzo che comunque secondo me conoscono praticamente tutti, che è Firestarter,
2: sì,
1: che è quello che appiccia l'incendio.
2: Che appiccia l'incendio?
1: Sì, Firestarter.
2: Ah, ok, ok. Tra l'altro comunque penso sia stato usato anche per tante altre, diciamo, spot.
1: Sì, vero. Sì, infatti
2: vero?
1: Questa canzone è diventata famosa, cioè quest'intro super che ti gasa.
2: E poi lo riconosci subito, dal suono sai che comunque sono loro.
1: Ci stava, hanno un po' rotto le regole e hanno anche aperto poi la strada comunque a un certo tipo di musica più, più dance anche comunque negli anni 90, così bella ignorantella che però ovviamente ci dà un sacco di soddisfazione.
2: E ci piace,
1: Bene, va bene, tanti auguri a lui, tanti auguri a Hank Williams, che è un grande cantautore americano, diciamo dei vecchi tempi, autore di tanti classici. Federico Salvatore, ormai scomparso, arguto cantautore, autore napoletano, è scomparso nel 2023, però insomma è diventato anche un po' personaggio televisivo negli anni 90, insomma, quando ha avuto così le sue canzoni di maggior successo, insomma è sempre bello ricordarlo. Tra i compleanni però di oggi c'è anche lei.
2: C'è lei,
1: che
2: la
1: nasce
2: voce
1: bianca con la voce black
2: più particolare che uno possa ascoltare, e tra l'altro il suo nome è bellissimo, mi piace un sacco. Lo posso dire chi è?
1: Certo!
2: Lo dico, Anastacia con la sua, io mi ricordo Sink and Tire, che era quella, diciamo, la canzone di successo, no? Che probabilmente ascoltiamo adesso, no!
1: Ma io mi sono scelta questa perché,
2: è vero.
1: Ma perché semplicemente oggi me le ascoltavo, no? Anche io riflettevo su quella più riconoscibile e poi ho detto ma questa me la fa prendere troppo bene, e quindi ci ascoltiamo Left Outside Alone, perché oggi il 17 settembre 1968 nasceva lei, Anastacia Lynn Newkirk, conosciuta proprio come Anastacia.

0: canzone più famosa di Anastasia? Ce ne sono tante, ce ne sono tante, cioè, diverse, ma... ovviamente, che l'hanno portata al successo.
1: Sì, poi,
0: secondo
1: sai,
0: me, però, la più famosa è questa, è I'm Out of Love. I'm out of love.
1: Sì, sì, ma io nel podio le metto tutte e tre. Metterei sì, questa sì, che hai messo. E poi la mia che fa sick and tired. Vedi, però te lo ricordi.
0: Sick and tired. Certo.
1: Sì, però all'inizio quella roba lì ti rimane in testa. Quindi secondo me le canzoni che ci rimangono in testa sono quelle che hanno avuto un successo
0: anche
1: maggiore.
0: Anche Pay My Dues. Ti posso dire una cosa?
1: No, questa non la so.
0: Ma secondo me però, Simo, sono quei pochini anni di differenza tra me e te che fanno la differenza. Perché queste ce le sbattevano poi tutti i giorni su, cioè in TV, quando c'erano anche i primi anni di Amici. Io mi ricordo addirittura quelle che facevano ballo, che ballavano su queste canzoni.
1: Però posso,
0: quindi magari mi sono rimaste più in testa.
1: Posso
0: dai,
1: anche dire che sì, comunque il tocco di popolarità che già, sì, comunque già aveva,
0: sì,
1: è venuto anche grazie un po' alla canzone di Eros Ramazzotti, I Belong to You, perché comunque nell'ambito, diciamo,
0: ma
1: pop italiano.
0: Vedi, nella mia mente era già famosa.
1: Sì, sì, no, dico, nonostante fosse già famosa, però la collaborazione con Eros secondo me gli ha dato quel
0: bella,
1: tocco in più,
0: poi,
1: no?
0: Canzone,
1: poi bellissimo.
0: Sì, sì. Sono d'accordo.
1: You belong to me forever. Vabbè, ok, basta.
0: Va bene, va bene.
1: Bello, allora, bello, bello, ci piace Anastasia. E poi tra l'altro grandissimo personaggio, insomma, un grande carattere, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: grande carisma.
1: Carisma,
0: è vero,
1: ci
0: è
1: piace,
0: vero,
1: ci piace proprio.
0: Lei mette un po' d'accordo tutti, sì, secondo me, una di quelle che piace a tutti,
1: sì,
0: perché è così forte, così vera.
1: C'ha la cazzimma,
0: sì,
1: direbbero quelli bravi, insomma.
0: Bravo, anche secondo me.
1: E poi è brava, oggettivamente molto brava, quindi perché no, perché no?
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: Allora, io oggi per voi però ho anche un'uscita che riguarda il 17 settembre 1964. C'era un bel trio di donzelle che si chiamavano Supreme, anzi nascono con il nome di The Primette, poi
1: okay,
0: appunto cambiano il nome nelle più famose Supremes, ovviamente parliamo di Florence Ballard, Mary Wilson e Diana Ross, che diventano famosissime grazie a questo brano prodotto dalla Motown, che era ovviamente la casa discografica, insomma, più in voga durante questi anni, con la loro Baby Love, che usciva proprio oggi e che noi ci andiamo a riascoltare e cambiamo decisamente atmosfera.

0: tutti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Valdarno in entrambe le direzioni. Rallentamenti, ma a causa di lavori anche tra Arezzo e Valdarno in entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di allagamenti si registra un chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est in direzione mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita alla Strassigna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a causa di un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pistoia e Piteccio, i convogli percorrenti la linea Pistoia-Porretta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
4: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
4: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
4: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady.
5: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Lady.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Lady.
9: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
10: Questa è Lady.

0: I'm spinning out, ci dice il nostro Mika.
1: Mika.
0: Dopo che abbiamo ascoltato invece Ariete e Angelina Mango, che bella vita, che sono comunque belline, dolcine.
1: Sì, devo dire che questa collaborazione mi piace tantissimo, tra l'altro. È vero.
0: Bene,
1: un gusto musicale che azzecca sempre.
0: Allora, hai preparato un po' di notizie?
1: Chiaramente sì,
0: perché
1: ho scoperto.
0: Non sento la base. Quando ci siete c'ho sempre problemi.
1: Sarò io, sta bene. Perché date sempre la colpa a me?
0: A me danno sempre la colpa a me.
1: Allora, a casa danno la colpa a me, qui date la colpa
0: quello
1: a me.
0: Essere.
1: Ma perché? Vai ad essere.
0: A casa perché sei un uomo. A lavoro perché sei l'ultimo arrivato.
1: Vabbè, ci sta. Però io mi sa che non abbiamo tempo, vero?
0: No,
1: non abbiamo tempo.
0: Fai veloce, hai imparato tante cose.
1: Ma la notizia adesso non te la posso dire. Però una notizia bomba.
0: Annunciala però.
1: Ho capito che lavoro voglio fare.
0: Oh, perfetto. Io ti volevo parlare di una cosa molto più interessante, successa in Veneto. Però
1: abbiamo tempo. Abbiamo tempo o abbiamo tempo?
0: Tempo.
1: Tieni il tempo.
0: Tempo. Va bene, ci sono YouTube con
1: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill.
0: Grandissimo. Kill Me l'ultima, che non c'entrava.
1: Mannaggia.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi e microfoni Sky Sport.
1: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
0: Andiamo in casa Inter. Dopo Hakan Çalhanoğlu, i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini, gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane, non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime due posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere 2 set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Spot. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
4: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
8: Lady.
9: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Lady.
10: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
11: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
10: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: E lui chi era? Il nostro Bruno
1: Mars, ma in realtà lo chiamano in realtà Peter Hernandez.
0: È il suo vero nome.
1: È il suo vero nome, sì. Però se si chiamava Bruno Bounty sarebbe stato più bello. L'hai capita?
0: Sì, l'ho capita subito, a dispetto di quello che pensate tu e Freddy, che io non capisca mai. Io, ragazzi, sono concentrata, sto lavorando.
1: Hai ragione, l'unica che lavora.
0: E voi...
1: Esatto. È l'unica.
0: L'unica che lavora. E voi pensate che io non vi do adito, non vi do ascolto. Non lo faccio perché a volte non ce n'è bisogno.
1: È vero, ma anche perché diciamo un sacco di beep.
0: Cavolate. Ma sai invece chi dice cose sempre interessanti?
1: Il professor Roberto Vecchione.
0: Esatto.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e 141,90 euro. Si tratta di stime indicative per cis-altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
5: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
4: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. 4 giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Kristensson in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
5: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
4: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
5: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport.
6: Non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
7: Disco novità.
8: Ray, che arriva con una nuova canzone che si intitola Joy e che noi abbiamo inserito tra le novità di Radio Lady.

0: Lady Notizie.
1: Bentrovati, nuova ondata di maltempo oggi in Toscana. In vista della perturbazione era stata emessa dalla sala operativa della Protezione Civile regionale un'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su gran parte della regione. L'allerta nel primo pomeriggio di oggi è stata prorogata fino alle 20 di domani in mattinata, colpita in particolare la zona nord-occidentale con precipitazioni che hanno provocato allagamenti e disagi alla viabilità nei territori di Massa, Carrara e Viareggio e in alcune zone della Versilia. Empoli è stata interessata da una bomba d'acqua. Nel primo pomeriggio in città si sono verificati allagamenti in strade, sottopassi e nel centro storico. In corso interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. La cronaca, a 3 DASPO della durata di un anno sono stati emessi dal questore della provincia di Firenze nei confronti di altrettanti tifosi aretini in relazione ai fatti avvenuti durante Empoli-Arezzo, disputata l'11 settembre del 2026 al Castellani. I provvedimenti elaborati dalla divisione anticrimine della questura sono stati adottati al termine dei controlli di polizia effettuati in occasione dell'incontro. I 3 giovani, appartenenti alla tifoseria dell'Arezzo, durante le operazioni di filtraggio per l'accesso al settore ospiti sono stati trovati in possesso di fumogeni, sequestrati poi dalla polizia. Inaugurati stamattina i nuovi blocchi 4 e 5 in bioarchitettura dell'Istituto Galileo Ferraris di Empoli. Con l'inaugurazione di questa nuova struttura da 3,5 milioni di euro per l'indirizzo informatico con 8 aule e 2 laboratori, aggiungiamo un tassello fondamentale al potenziamento del polo scolastico di Empoli, ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi. Quello del polo scolastico di Empoli è un percorso complesso di cui si cominciano a vedere i risultati grazie a investimenti complessivi pianificati di oltre 59 milioni di euro da parte della città metropolitana, ha aggiunto la sindaca della città metropolitana di Firenze, Sara Funaro. Lo sport: Ginevra Taddeucci ha ricevuto il Pegaso d'oro della regione toscana. L'atleta fiorentina, cresciuta nelle file della TNT Empoli, ha conquistato 2 ori europei nella 5 e 10 chilometri a Parigi, diventando la prima italiana a riuscirci nella stessa edizione, oltre a un argento nella staffetta 4 per 1500 e un bronzo nella knockout sprint. Già bronzo olimpico e vincitrice di medaglie mondiali ed europee, Taddeucci riceve riconoscimento anche per il forte legame con la Toscana, dove è nata, vive e si allena. Ma parliamo anche di calcio. Per 2 partite toccherà a lui stare al centro della scena. Guido Pagliuca, espulso nel finale della sfida contro l'Arezzo, è stato squalificato per 2 giornate e non potrà quindi sedere in panchina né a Modena e né nella successiva gara interna dell'Empoli contro il Palermo. Al suo posto, almeno formalmente, ci sarà Bruno Lureiro Batista, il nuovo allenatore in seconda, scelto dal tecnico azzurro per questa stagione. Con questa notizia di calcio per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Lady.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
0: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
4: Lady.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai.
2: Con Irene Rossi.

0: Questi sono i Baby Steps di Olivia Dean.
1: Lei ci piace, a me piace personalmente tantissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: È bella, brava.
0: Allora, parliamo di qualcuno che è stato un pochino meno bravo, proprio il caso di dirlo. Allora, io questa notizia è uscita, probabilmente tanti l'avranno anche già sentita e letta la settimana scorsa, ma ho aspettato di essere con te.
1: Con la persona giusta, dai.
0: Ma poi non c'entra nulla.
1: No, ma infatti.
0: Vabbè. È perché di solito le notizie più leggere le diamo sempre insieme e ci facciamo due risate. Allora, perché? Ora, c'è un signore che ha preso una multa, però diciamo la verità, ora niente di così grave. Da un certo punto di vista, perché per qualcuno potrebbe anche esserlo in
1: offensivo,
0: realtà.
1: Certo.
0: Insomma, in Veneto, e sottolineo in Veneto perché poi questa cosa la commentiamo, questo ragazzo si è beccato una multa da 102 euro, che se permetti è pure alta,
1: è tanto.
0: Per blasfemia.
1: Aia.
0: Cioè, che vuol dire? Che ha bestemmiato.
1: Ha bestemmiato.
0: Però ricostruiamo la situazione. Questo 22enne, quindi insomma, che giovane, a bordo del proprio scooter, ha evitato per un soffio un pedone che ha attraversato la strada senza guardare. Lui è riuscito a frenare, tutto bene.
1: E gli è scappato
0: il bestemmio.
1: Gli è scappata.
0: Ora voglio dire, ma chi è di noi che non dice le parolacce mentre si guida, eccetera? La bestemmia obiettivamente è più grave. Però magari lui pensava di dirla un po' cioè così a se stesso.
1: Certo.
0: Ma i vigili erano lì. Hanno visto tutto, hanno detto: oh, per carità, non è successo niente, però ti facciamo 102 euro di multa. Perché dice le multe per bestemmie vengono fatte, e così prevede il codice penale. Dice: noi lo applichiamo, non siamo esentati, e quindi bisogna stare attenti. Ora a me viene da dire: si sa che in Veneto purtroppo è un po' un intercalario.
1: Esatto,
0: cioè, mi chiedo anche se poi abbia veramente quella pesante, cioè sicuramente la mancanza di rispetto c'è, cioè, ci mancherebbe altro, però come dire, c'hanno la bestemmia facile.
1: Sì, lì diciamo è abbastanza sdoganato.
0: È un po' un'imprecazione, come di accidentaccidentaccio.
1: Sì, esatto, dipende. Tant'è che così come hai detto tu, intercalare.
0: Sì, è vero.
1: A parte il fatto che comunque anche i toscani.
0: Ma infatti dice in queste cose i toscani e i veneti sono quelli un po' più.
1: Questo è il vino buono, di solito sono queste le due cose.
0: Che vanno anche insieme.
1: Vanno anche insieme. Tant'è che questo intercalare è così noto anche a Treviso che il bar Mexico ha deciso di fare un'iniziativa molto molto interessante.
0: Quindi un bar veneto questo.
1: Un bar veneto, esatto.
0: Ecco, sentiamo.
1: Che praticamente ha affisso, ha messo un bel cartello davanti, diciamo, alla propria entrata del bar con scritto: chi bestemmia dovrà pagare una multa, anche qui in questo caso, di un euro, ok? Ogni bestemmia un euro.
0: Ci sta.
1: E perché hanno messo questo cartello? Perché siccome, come si sa, no, le chiacchiere da bar, soprattutto nei bar, di cosa si parla? Di calcio, di politica, e sono argomenti
0: quando giocano a briscola.
1: Esatto. Sono argomenti che tendenzialmente accendono, no, la bestemmia,
0: vero,
1: e quindi ti scappa un po' l'insulto.
0: Scusate,
1: facile.
0: Lo stiamo dicendo così, non vogliamo offendere nessuno.
1: Chiaramente.
0: Però,
1: non
0: insomma,
1: è una cosa bella, chiaramente, questo siamo d'accordo.
0: Non l'abbiamo inventata noi. Ecco.
1: Esatto, però è un intercalare un po' come si diceva prima. E quindi cosa hanno fatto? Hanno messo questo bel cartello, ma non solo. Hanno proprio creato una raccolta fondi, cioè tutto quello che riescono.
0: Perché non è che la gente dice: vabbè, allora aspetta, non la dico.
1: No,
0: sono cascati tutti in questa cosa, immagino.
1: Anzi, a maggior ragione che sanno che tutto andrà in beneficenza, si sono proprio sbizzarriti. Tant'è che sono riusciti in poche settimane a raccogliere circa 200 euro, quindi interamente devoluti all'associazione locale La Fonte, che si occupa del trasporto di malati oncologici e dell'assistenza degli anziani. Quindi insomma è una cosa.
0: Vedi, hanno preso con ironia comunque, no, un'abitudine un po' pesantella che hanno, però ci hanno fatto qualcosa di buono.
1: La cosa bella è che nella tariffa ci sono vari pacchetti, no?
0: Perché giustamente.
1: Perché se fai 3 imprecazioni consecutive costa 2,50 euro, capito?
0: Ma
1: invece dei 3 canonici, quindi ti fanno in qualche modo uno sconto di 50 centesimi.
0: Bellissimo.
1: Insomma, chiaramente non si dovrebbe bestemmiare, però purtroppo, diciamo, fa
0: nel
1: parte.
0: Nel momento in cui c'è, facciamolo fruttare
1: in qualcosa di bello e positivo. Bravi.
0: Vabbè, ci sta. E comunque, insomma, ragazzi, attenti quando state, insomma, per strada, se ci sono i vigili, nel dubbio
1: caspiterina
0: andrà benissimo.

0: Domenica Subsonica, ci stanno sempre,
1: ci stanno sempre, dove li metti ci stanno. Come mai?
0: Perché sono mitici. Stevie Nicks, invece, la prossima canzone che ci ascoltiamo, gli anni erano gli 80s, i favolosi anni 80. Questa è Talk to Me, che noi ci riascoltiamo tra i grandi successi, sempre qua
1: su Radio Lady.

0: Liberi tutti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul ramo di Livorno invece, a causa di lavori, è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora verso Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Empoli, convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
7: Lady.
5: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
8: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
5: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
8: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione Anva Confesercenti.
7: Lady.
9: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
10: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
9: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
11: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
12: Liberi tutti, liberi tutti.

0: tante.
1: Senti, ma io ho una domanda, ma ti interessa perché ti sembra secondo te una cosa, cioè non so, proficua, o perché vorresti avere qualcuno che ti rovina il matrimonio?
2: Ma un po' tutte e due, nel senso di andare lì, no, soprattutto perché si guadagna facilmente, però andare anche a rovinare un po' la festa, no? Andare
1: così,
2: lì e dire
1: a spregio.
2: Io sono l'amante.
1: Quanto sei represso, Simo?
0: Tanto. Tantissimo.
1: Vabbè, ti consolo con un po' di bella musica perché c'è Mango, La Rondine.
2: Wow.

0: Liberi tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria ora rimosso si registrano 5 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Treni per inconvenienti tecnici sulle linee, ritardi, variazioni o cancellazioni sulla linea Pisa-Grosseto-Roma e

0: i treni percorrenti la tratta di Empoli. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì. Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
3: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
3: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady,
5: si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806. Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Lady.
7: Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
8: Questa è Lady, questa è Lady.
9: Tutti con Irene Rossi.

0: Earrings, Malcolm Todd. Lo sai cosa dicono di questa canzone? Che in realtà è diventata virale per una specie di scommessa,
1: ah, ma dai,
0: una cosa del genere.
1: Davvero?
0: Sì, non so fin quanto legale, tra l'altro, nel senso che proprio
1: ottimo,
0: qualcuno ci ha scommesso dei soldi e poi l'hanno pompata per far sì che.
1: Vedi,
0: però
1: cose,
0: non lo so, erano
1: retroscena interessante, vabbè, di come si diventa
0: carina,
1: virali.
0: Però bisogna ammetterlo, sì, se
1: sì,
0: non altro.
1: Sì, sì, è molto bella, mi piace. Tra l'altro assomiglia a qualcosa, a un che di Lenny Kravitz. Non so, non so perché.
0: Non ci avrei pensato, ma potrebbe
1: di...
0: è un po' così, sì, vabbè, sì, gigioneggiante.
1: Sì, sì, sì. Sai cosa sa di pesi?
0: E pantaloni di
1: pelle.
0: Vabbè,
1: esatto,
0: ovviamente. Ormai il povero Lenny Kravitz è diventato caricatore di se stesso, ma ci piace così.
1: Esatto.
0: E noi invece ci facciamo un bel royal gossip. Però abbasso subito la sigla perché, non è divertente questo royal gossip,
1: okay,
0: è di quelli un po'. Allora, tu sapevi, secondo me,
1: beh,
0: no, che Charles Spencer sta pubblicando il nuovo libro di memorie sulla sorella Lady Diana, ovviamente. Tu
1: sì,
0: mi guardi per dire no, come vuoi che io lo sappia?
1: Lo sto,
0: ma
1: scoprendo adesso che lui è
0: te
1: fratello,
0: racconto,
1: tra l'altro.
0: Te lo racconto, allora, in vista del 30° anniversario della morte di Diana, che cadrà appunto nel 2027, dopo anni di numerose richieste di interviste, lui ha detto: io racconto la verità dopo 30 anni, no? Voglio dire, tutto si è un po' calmato, no, mai, non si è mai veramente calmato. Racconto la verità su Diana dal punto di vista del fratello. Tra l'altro, in questi giorni un giallo, perché sono praticamente state sottratte da un furgone alcune copie di questa edizione di questo libro, quindi qualcuno se l'è rubato in anteprima, cioè delle cose allucinanti. Detto questo, cosa è successo? Che si dice che una delle cose che vengono ricordate all'interno di questo libro sia durante appunto i funerali di Diana, un insomma battibecco, se così si vuol dire, che ci sarebbe stato dietro una questione che sicuramente è stata tirata fuori e criticata al tempo, il fatto che durante il corteo funebre ci fossero anche i due ragazzi che all'epoca erano giovani, sto parlando ovviamente di Harry e William.
1: Okay.
0: E, insomma, è stata molto criticata perché è chiaro, insomma, che si trattava forse di uno dei più grandi funerali in mondovisione. Insomma, hanno deciso di tirare in ballo anche i ragazzi, forse in qualche modo per far empatizzare anche le persone con questo momento, però i ragazzi erano veramente molto giovani e quindi, insomma, sicuramente ci sono state delle discussioni sull'opportunità o meno di farli partecipare a questo strazio continuamente ripresi dalle telecamere, una cosa che quando sei giovane, se non bambino come nel caso di Harry, sicuramente ti segna per sempre, quindi
1: certo,
0: una cosa molto vera. Si dice, racconta appunto il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, che insomma in quel momento di botta e risposta sulle decisioni da fare, in cui lui si era opposto insomma appunto al fatto che i ragazzi comunque partecipassero al corteo, sarebbe nata una discussione molto accesa fino ad una frase che il conte attribuisce a Carlo: stai pur certo ce la dimenticheremo presto. È gravissimo. Ora, sarà successo, non sarà successo, in che contesto sarà stato detto, e insomma lui disse che rispose: non posso credere che tu l'abbia detto, questo per telefono, e insomma, e quindi ci sarebbe stato questo gelo assurdo. Ora, che cosa è successo? Che queste cose insomma sono state rivelate alla stampa eccetera, e Buckingham Palace ha risposto.
1: Ha
0: è
1: risposto?
0: Rara questa cosa,
1: ha
0: molto
1: risposto,
0: rara. Ha risposto perché l'accusa evidentemente era troppo grande, e cercando di usare anche un certo tipo di parole, il sovrano ha detto: il dolore di un fratello può offuscare la ragione, queste proprio le sue parole, influenzare il giudizio e dare ai ricordi sfumature che altri non riconoscono anche molti anni dopo una perdita. Quindi lui la butta lì per dire: ma no, sei tu che ti ricordi.
1: Beh, però un
0: capita
1: bel passivo aggressivo, però
0: capita nelle discussioni, insomma, che poi dopo anni non si sia nemmeno più d'accordo su come si sono veramente svolte, le parole che si siano veramente usate. Di fatto questo viene raccontato e questo, insomma, rimane un po' agli atti.
1: Certo.
0: La replica sembra anche un po' una replica in extremis, ovviamente, però, insomma, al di là poi di quello che è stato detto, no, poi probabilmente i problemi erano ben altri, no, voglio dire, insomma, i fatti parlavano un po' da sé, un matrimonio finito, un po' poco rispetto forse c'è sempre stato, ecco, tra
1: sicuramente è una questione, diciamo, una situazione molto tragica nella storia, insomma, ed è rimasta tuttora.
0: Sì, esatto. Però questa cosa, tu capisci che mi aumenta l'hype su questo libro,
1: sì,
0: perché adesso lo vogliamo leggere,
1: certo,
0: ancora di più. Ti ho incuriosito?
1: Mi ha incuriosito.
0: Vedi?
1: E te lo farò leggere e poi mi farai il riassunto.
0: Ah, grazie, va bene.
1: Okay.
0: Lo può fare anche ChatGPT, ma te lo faccio,
1: diverso.
0: Dai.

0: siamo noi.
1: Siamo due pazzerelli.
0: Raffa con il suo ultimo singolo, 18:44 minuti. Ma ragazzi, noi siamo qua per farvi provare delle vere e proprie emozioni in musica.
2: Senti, bellissimo. Io alzo sulle mani, chiudo gli occhi. Bravissimo. E mi lascio abbandonare da questa canzone meravigliosa di Robert Miles.
0: Era il 1996, quello che è diventato poi un inno anche nelle discoteche, ci ha fatto ballare, ci manda un po' su un altro pianeta.
2: Letteralmente sognare.
0: E allora noi ce l'ascoltiamo, questa è Children.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade con Colomouani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Coney in avanti, confermati Dybala e Malen. Gaspa ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti, ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sule, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gianantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Liberi tutti.
2: Spot.
3: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
8: Lady.
9: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Lady.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no per di tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
12: Lady.
13: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
14: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
13: E shop online sul sito alinomancini.com.
14: Un'emozione che non finisce mai.
15: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
16: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
17: Liberi tutti, liberi tutti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore. Finiamo attimo, con i sospiri ogni
2: un attimo,
1: tanto.
2: Sì, esatto, romantico.
1: Vabbè, ci sta, ci sta. Anche la nostra Gianna Nannini, anche molto?
2: No, dico romantico, ma nemmeno così tanto romantico, perché parla di una fine d'amore. Quindi,
1: vabbè. Vabbè, però è romantico a modo suo, ci sta.
2: Esatto.
1: Un po' meno romantico il nostro addio. No, non è vero, arrivederci. Io ritorno domani pomeriggio.
2: Sì, e io lunedì mattina invece con la CRI.
1: E allora, buona serata a tutti, continuano ovviamente i nostri programmi, voi restate con noi, tra pochissimo l'informazione, noi ci sentiamo presto. Ciao!

0: tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi. Sono le 19 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
5: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
3: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
4: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
4: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto. Pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
4: È tutto, grazie per averci seguito.
6: Musica che cattura. Disco novità.
0: Tame Impala, Loser. Disco novità su Lady.

0: Tra poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: Non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
7: Lady.
5: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
8: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
5: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
8: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione Anva Confesercenti.
7: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
5: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
4: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
5: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
4: Lady.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
8: Su Lady, Radio Compilation, Radio Compilation Love.
9: Ed eccomi qua ancora con voi, ancora un appuntamento di Radio Compilation Love. Ogni settimana ci prendiamo quest'oretta circa per goderci l'ascolto di canzoni, solo canzoni d'amore. Questa è proprio una prerogativa di questa rubrica, solo canzoni d'amore, grandi classici di tutti i tempi, dagli anni 60 ad oggi, quindi senza distinzione alcuna, ma cercando sempre di trasmettervi grande, grande emozione. Cesare Cremonini, la prima canzone con cui partiamo è la sua Una come te. Seguiranno i Goo Goo Dolls con Iris, Geolier, canzone d'amore, e i Roxette con It Must Have Been Love. Chissà quante storie d'amore sono nate proprio con questa canzone come colonna sonora. E allora partiamo da Cesare Cremonini.

0: meravigliosa, magica direi, questa It Must Have Been Love, con cui concludiamo questa prima parte. Ci risentiamo tra pochissimo dopo una breve pausa per proseguire con Radio Compilation Love. A dopo.
1: Radio Compilation Love.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipi Lidl: a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna con rallentamenti tra Firenze Scandicce e la Strassigna in direzione mare. Code in uscita anche sulla diramazione per Pisa, precisamente a Cascina in direzione Firenze Livorno. Sul raccordo Siena Firenze invece, a causa di lavori, code tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Cecina. I convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
2: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura: cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
2: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
10: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady.
9: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
13: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
9: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
11: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
15: Su Lady, Radio Compilation Love.
16: Ed eccomi ancora insieme per la seconda parte di nuovo. Ben trovati da Cristina, questa è Radio Lady 97.7 FM, ma siamo ascoltabili anche con l'app, anche in streaming, e soprattutto per chi segue in maniera insomma continuativa, quindi affezionata a questa rubrica, già lo sa, insomma ascoltiamo altre quattro canzoni d'amore in questa seconda parte, partendo da un duo davvero meraviglioso che ha incantato davvero il pubblico mondiale, Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow, e poi Bee Gees, How Deep Is Your Love dagli anni 70, Calcutta con Pesto e Francesco Renga conclude l'appuntamento di oggi, Meravigliosa la Luna, altro grande successo davvero italiano. Iniziamo Lady Gaga e Bradley Cooper con la loro Shallow.
17: Tell me

0: classico davvero della musica italiana, Francesco Renga, Meravigliosa è la luna. Direi che a questo punto possiamo concludere l'appuntamento di oggi e darvi l'appuntamento per quanto riguarda, scusate il gioco di parole, con appuntamento alla prossima settimana come sempre qua su Radio Lady. Grazie per avermi seguita fin qui, continuate a seguire i nostri programmi. Ciao a tutti da Cristina.
1: Radio Compilation Love.
2: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Tartufi.
4: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me l'avevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
4: Lady.
0: Venerdì 18 settembre alle 12:15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12:15 solo su Radio Lady.
4: Lady.
13: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
14: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
15: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
16: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
15: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati, primi iniziali bilanci per la stagione 2026 del turismo estivo in Toscana. Secondo la rilevazione realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per Toscana Promozione Turistica su un campione di 765 imprese ricettive, le presenze stimate sono in crescita dello 0,8% per un totale di circa 27 milioni e mezzo di pernottamenti e 6,8 milioni di arrivi. A trainare il risultato è soprattutto la componente straniera, stimata in aumento dello 0,9%. Tiene anche la domanda italiana con una crescita dello 0,6%. Sulle mete, rilevata particolarmente attrattiva la montagna con un incremento di presenze del 4,9%, seguita da campagna e località costiere. Parliamo della perturbazione che sta interessando la Toscana e che prolungherà i suoi effetti fino alla giornata di domani. Per questo la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha esteso il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore a gran parte della regione, ad esclusione delle zone nord-occidentali, dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. Nella notte al primo mattino, possibili isolati temporali tra arcipelago e costa centrale. Verso fine mattinata e pomeriggio, temporali sparsi previsti sulle zone interne centrali e meridionali. Tre DASPO della durata di un anno sono stati emessi dal questore della provincia di Firenze nei confronti di altrettanti tifosi aretini in relazione ai fatti avvenuti durante Empoli Arezzo l'11 settembre allo stadio Carlo Castellani. I provvedimenti elaborati dalla divisione anticrimine della questura sono stati adottati al termine dei controlli di polizia effettuati in occasione dell'incontro. Tre giovani appartenenti alla tifoseria dell'Arezzo durante le operazioni di filtraggio per l'accesso al settore ospiti sono stati trovati in possesso di fumo sequestrati dalla polizia. E sono 645 i casi di peste suina africana registrati in Toscana. A fare il punto Giorgio Briganti, commissario straordinario contro la peste suina e direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Sud-Est. Ad oggi la situazione fa sì che il virus stia circolando nelle province di Massa, Lucca e Pistoia, in particolare nei cinghiali. Pisa, Prato e Firenze rientrano invece tra le aree sottoposte a restrizione in quanto prossime alle zone interessate. Prosegue intanto l'attività di monitoraggio sull'intero territorio regionale. L'obiettivo è contenere la diffusione della malattia e rafforzare la biosicurezza negli allevamenti suinicoli. Di calcio, Francesco Caputo torna a Empoli, stavolta con un ruolo diverso ma sempre legato al calcio. Il club azzurro ha annunciato l'ingresso di Ciccio nello staff del settore giovanile, dove sarà collaboratore tecnico dedicato ai reparti offensivi delle formazioni primavera, under 17, under 16 e under 15. Una nuova pagina per un giocatore che a Empoli ha lasciato una traccia profonda e che negli anni ha finito per legarsi alla città quasi come fosse diventata la sua seconda casa. Con questa notizia se è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
8: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
6: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
7: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
6: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
7: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
6: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto. Pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
7: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
5: Charlie Gere, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

0: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Lady, hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: Lady.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady.
4: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Sulle raccordo Siena Firenze invece a causa di lavori code tra Impruneta Grevenchiante e San Casciano in direzione Siena. Si segnala inoltre che stanotte in orario 21:06 a causa di lavori la 1 direttissima rimarrà chiusa in direzione nord, collegamento con Bologna garantito dalla 1 panoramica. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Cecina, i convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady,
7: è suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi ci vedono bene?
8: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
7: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro, e il controllo della vista è gratuito.
9: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
6: Lady,
9: all'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a

0: chilometro zero, anche senza glutine.
1: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
4: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
5: One and One.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Lady. Lady. Lady. La musica che cattura. Galop.

0: tra pochi minuti. Hit Lady, Hit
1: Lady. Sono le 21 e un minuto.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Dalle altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
6: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
4: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
5: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
4: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
5: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
4: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
5: È tutto, grazie per averci seguito.

0: brani più ascoltati anche durante le nostre trasmissioni proprio qua su Radio Lady. Allora io sono pronta a presentarvi le 20 posizioni più alte, andando come sempre dalla posizione più bassa verso la vetta delle canzoni più passate, ma come tutte le settimane andiamo anche a vedere quali sono le canzoni che questa settimana escono per fare posto alle consuete nuove entrate. Abbiamo Gianna Nannini con America In featuring Marrakesh, che questa settimana esce dalla top 20, così come il featuring tra Emma e Fabri Fibra Antidroga. C'è infine quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, tutte canzoni che ci siamo sicuramente in queste settimane estive ascoltati molto, ma che appunto fanno spazio a un po' di musica nuova. Si parte però come sempre nella nostra Hit Lady dalla posizione numero 20, dove troviamo Harry Styles con la sua Dance No More.
1: Numero 20.

0: Dance No More, ecco la prima canzone che ci ascoltiamo oggi nella nostra Hit Lady, una canzone che ci ha tenuto compagnia davvero per diverse settimane e per carità continua a farlo, la troviamo solo all'ultimo posto della nostra classifica di questa settimana, scivola di 7 posizioni, ma noi continuiamo ad ascoltare Harry Styles e questo suo ultimo singolo. Andiamo però subito alla posizione numero 19, dove facciamo spazio alla prima delle 3 nuove entrate di questa settimana. Si tratta della nuova di Ligabue, Qualcosa per te.
1: Numero 19.

0: qualcosa per te il nuovo singolo di Luciano Ligabue, uscito proprio questo agosto, il primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album dedicato a noi, che tra l'altro accompagna anche i titoli di coda di Luciano Prima di Tutto, che è il documentario Sky dedicato al rocker italiano che noi abbiamo appena ascoltato come prima nuova entrata di questa settimana. Posizione numero 18 invece, perdono 2 posizioni Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA.
1: Numero 18.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, la collaborazione tra Jovanotti e Gabri Ponte, che è diventata una canzone che noi abbiamo ascoltato, ma che questa settimana, dopo qualche tempo insomma di permanenza nella nostra classifica, perdono un po' di posizioni. Canzone che troviamo alla posizione numero 18 in discesa, ma ecco che siamo pronti a scoprire un'altra delle nuove entrate di questa settimana. La troviamo alla posizione numero 17 e si tratta invece del featuring tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet.

sicuramente due generi diversi, il rap tagliente di fibra ma anche la narrativa indie pop che ormai caratterizza la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano e la band bergamasca, due mondi musicali anche apparentemente lontani che però danno vita a un brano forte, attuale, intitolato ovviamente come il celebre pittore spagnolo. Abbiamo ascoltato la seconda nuova entrata di questa settimana, però c'è ancora da aspettare per l'ultima, perché intanto alla posizione numero 16 perde 4 posizioni la nostra Baby K con la sua Tuca Macarena. Numero 6.

0: canzone estiva 2026 di Baby K, che ci pensa lei insomma tutte le estati a pubblicare qualche tormentone. Tuca Macarena questa settimana però perde qualche posizione, come detto, e si attesta alla posizione numero 16. Arriva però già per noi il momento di fermarci e ripartire tra pochissimo con la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. A tra poco.
1: Disco novità.
0: Charlie Gear, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

E siamo ripartiti dalla posizione numero 15, la nostra terza e ultima nuova entrata di questa settimana. C'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso Errore, la sua nuova canzone che questa settimana troviamo all'interno della nostra classifica. Una canzone che arriva anche per festeggiare i 50 anni dal suo primo disco e arriva soprattutto dopo Panorama e Merita Inc. Ricordiamo l'ultimo singolo uscito tra l'altro in collaborazione insieme al rapper Marracash. Continuiamo però con la nostra classifica, perché alla posizione numero 14 troviamo invece in salita l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: Ferreri, questo è il suo nuovo singolo, Vuoto Cosmico, secondo capitolo tra l'altro della collaborazione della cantante con Michele Canova, Your Fida, iniziata già col brano precedente, Musica Classica. Da poco invece uscito Le Voci Interrotte, un noir visionario che segna l'esordio di Giusy Ferreri come scrittrice. Nel frattempo noi ce la siamo ascoltata in musica, ma proseguiamo con i New Genia, che arrivano alla posizione numero 13 con il loro ultimo Carré.
1: Numero 13.

il nuovo singolo dei New Genia, il duo musicale di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che gioca con vari generi musicali, ma anche il dialetto napoletano mescolato ad altre lingue, insomma con un suono super fresco che questa settimana ascoltiamo con il loro ultimo singolo, Care in salita, alla posizione numero 13 della nostra Hit Lady, che prosegue posizione numero 12 per noi. C'è il giovane Malcolm Todd, questa è Her Rings.

0: Things, il nuovo brano del giovane Malcolm Todd, che è salito in vetta alla classifica americana dopo un'impennata un po' anomala degli ascolti. C'è tutta una storia, insomma, che dice che probabilmente siano stati generati degli ascolti addirittura fittizi per vincere una scommessa. Insomma, in ogni caso, questa canzone pubblicata nel 2024 ha sicuramente avuto una nuova esplosione di successo che l'ha portata fino a noi anche all'interno della nostra hit lady. Posizione numero 12 per lui, in salita, ma arriviamo alla posizione numero 11, dove invece perde una posizione, dito nella piaga, ovviamente con la sua Businessman.
1: Numero 11.

0: I suoni elettronici di Dito nella piaga, che ancora una volta lasciano il segno con questo suo ultimo singolo, che è anche un grande successo, Businessman, una canzone che continuiamo ad ascoltare anche se questa settimana con una lieve discesa all'interno della classifica dei brani più ascoltati su Radio Lady, la nostra Hit Lady, che si ferma un momento ma torna tra pochissimo.
1: Hit Lady, Hit Lady. Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
1: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No!
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ehi, hey Bugs!
12: Che succede, amico?
11: Parla del film!
12: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
11: E adesso?
12: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
11: Due biglietti e 8 popcorn!
12: Esagerato come sempre!
13: Hit Lady! Hit Lady! Numero 10.
14: Vado a

Lady da Blanco con il suo ultimo singolo Los Angeles, e siamo quindi alla posizione numero 10, la metà più alta della classifica dei brani più ascoltati qua su Radio Lady. E abbiamo appunto ascoltato anche l'ultimo singolo di Blanco, che evoca questa città che brucia, che non è casuale proprio perché Los Angeles è sicuramente uno dei brani più visivi all'interno del suo ultimo singolo, ma fatto di immagini dense per raccontare un'energia, una presenza che si impone nello spazio. Questa è la descrizione di questa canzone che noi ci lasciamo alle spalle per salire alla posizione numero 9, dove scende di 3 posizioni anche Anna con il suo singolo White Girl Wasted. Numero 9.

Il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted, che ci dà insomma anche questa immagine di ragazze, diciamolo, che se la spassano forse un po' troppo. Questa settimana perde qualche posizione, ma rimane comunque nella metà più alta della nostra classifica, quella della Hit Lady, che prosegue con la posizione numero 8. Perde stavolta 4 posizioni il buon Bruno Mars con il suo ultimo singolo, Oh My Soul.

0: e il suo singolo On My Soul all'interno della nostra Hit Lady. Una canzone d'amore allegra e gioiosa, dove però insomma si parla anche seriamente di questa storia, delle sue promesse, ma anche di malinconia, dubbio e paura. Questa è la canzone di Bruno Mars, che questa settimana troviamo alla posizione numero 8, ma salendo alla posizione numero 7 perdono anche qualche posizione gli U2 con Street of Dreams.
1: Numero 7.

Dreams U2, mentre c'è anche in arrivo un loro nuovo singolo che dovrebbe poi lanciare anche il loro prossimo album, e insomma arrivati anche al 50° anniversario della loro formazione nel 1976, attenzione perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro proprio dedicata alla band in edizione speciale. Beh, io non vedo l'ora di incontrarla, impossessarmene. Nel frattempo però ce li siamo ascoltati con la loro Street of Dreams, posizione numero 7. Concludiamo questa parte della nostra Hit Lady però ancora con una posizione, la numero 6, dove salgono in quota Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Numero 6.

0: Costiera Amalfitano, una delle canzoni estive che è anche un featuring, come abbiamo detto, tra Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, una canzone che vuole raccontare l'illusione di passare l'estate in città cercando di ricreare però quell'atmosfera da vacanza, magari proprio con il mare del sud. Ci fermiamo un momento però perché siamo arrivati a un passo dal podio della parte più alta della nostra Hit Lady. A tra poco. Hit Lady, Hit Lady.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Hit Lady, Hit Lady. Numero 5.

0: ecco con cosa si ricomincia dalla posizione numero 5 della nostra hit lady, occupata dalla brava Olivia Dean e il suo singolo Baby Steps, una canzone insomma che vuole raccontare il valore dei piccoli passi all'interno di un percorso sentimentale o anche solo umano. L'abbiamo ascoltata nella parte più alta della nostra classifica, che questa settimana la vede alla posizione numero 5, ma saliamo di una posizione perché sale anche Achille Lauro con il suo ultimo singolo, La città degli angeli.
1: Numero 4.

Comuni Immortali, lo ricordiamo, la riedizione digitale del suo settimo album in studio Comuni Immortali, che è arrivata a luglio e che continua ad essere tra i brani più ascoltati anche qua su Radio Lady. A un passo dal podio, che vado subito a svelarvi come sempre partendo dalla posizione numero 3, questa settimana occupata da Chris de Sarandi e la sua Good Old Days.

0: posizione numero 3 perde e scende di una posizione, quindi la posizione numero 2 del podio della scorsa settimana, Chris Sarandi con questa canzone Good Old Days. Lui che è partito dall'essere busker, suonatore di strada, fino ad avere 350 milioni di stream globali, ma anche star di TikTok, con questa bella canzone che ci siamo appena ascoltati. Perde però questa settimana la vetta anche lei, Madonna, che troviamo alla posizione numero 2 con la sua Danceteria.
1: Numero 2.

0: Posizione numero 2 per Madonna, che con la sua Dance Theory ci vuole raccontare i suoi esordi, ma anche il vibrante mondo artistico degli anni 80, che si trovava a New York, e ce lo racconta con questa canzone che ascoltiamo tanto e che questa settimana continua comunque ad essere tra le più alte posizioni della nostra hit lady. Questa settimana ha però lasciato lo spazio ad un'altra canzone che è ufficialmente la vincitrice di questa settimana, e parliamo di Parlar d'amore. Lui è Saif.
1: Numero 1.

0: La canzone più ascoltata di questa settimana su Radio Lady è Parlar d'amore, Saif e Bresh, uno degli episodi sicuramente più vicini al cantautorato dell'ultimo album di Saif, Santissimo, che questa settimana conquista la nostra vetta. Noi ci siamo ascoltati le 20 posizioni più alte delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady anche questa settimana, con qualche uscita, in particolare 3: Gianna Nannini con Marrakesh e American Ink, ma anche M. Fabri Fibra con Antidroga, Karol G e Manu Chao con Viajando per il Mundo, e ci siamo infatti ascoltati 3 nuove canzoni. E allora io vi aspetto la prossima settimana per una nuova e aggiornata Hit Lady. Ciao a tutti da Irene.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady. Hit Lady.
1: Lady.
3: La musica che cattura.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste ridisegna la parte superiore del corpo, donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Radio Lega, la radio come piace a te.

0: Bentrovati, buon giovedì 17 settembre con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Gioli e Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: La musica che cattura!

0: Radio Lady. Radio
1: Lady. Disco novità. Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.

0: le 22 e 58 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady, la

0: Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: mezzanotte e 10 minuti. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady, la

0: mezzanotte e 57 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre
15: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Lady, Lady, la musica che cattura.
0: Disco novità. Ray, Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.